0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così. Dunque, la buona giornata a tutti da parte di Marco Marco da Radio Mica Internazionale. Siamo arrivati al fine settimana, sabato 6, domenica 7 giugno 2026, San Norberto. Il segno più del giorno è il segno del leone. E allora parliamo più tardi di queste notizie. Dunque, finalissima naturalmente tra Zverev e Cobolli, Flavio Cobolli, davvero una sfida d'altri tempi. Flavio Cobolli come Adriano Romano in finale a Parigi domani, domenica arriva appunto la finalissima. È stato il boom del tennis attrazione capitale, nel senso che da Roma arrivano tanti campioni e tanti ragazzi che si avvicinano al tennis. Putin, Gela, Zelensky, inutile vedersi, Meloni diserti il vertice sui Balcani, domani incontro a Londra Starmer, Macron, Merz con leader ucraino. Istat più 2,9%, accise proroga di un mese, il caro benzina pesa sull'inflazione. Nessun impatto dalla bolletta luce nucleare, i giovani vogliono la svolta. E ancora, Crans Montana, Jessica Moretti conosceva il rischio, attenti alle scintille sul soffitto, i messaggi vocali inviati ai dipendenti. Garlasco, il fratello parla per la prima volta, Marco Poggi dice giocano con mia sorella Chiara. E anche lui dovrebbe essere un po' più chiaro, nel senso che se sa qualcosa deve parlare. Sul bus a Sulmona, l'autista gli chiede il biglietto, lui lo aggredisce. Picchiò con violenza il controllore che gli deva il pagamento del biglietto e distrusse il vetro di una portiera del bus. Finisce in tribunale l'aggressione al controllore della TUA e la distruzione del vetro del bus. L'episodio risale al 6 giugno dell'anno scorso, quando un 21enne straniero picchiò il conducente per aver preteso il pagamento del biglietto. Anche perché c'aveva ragione questo straniero, dall'aeroporto non si paga, dice come io mi trovo in Italia e pago il biglietto del bus, ma dove sta scritto? Va bene, dunque, sto scherzando, il segno più del giorno, il segno leone. Intanto c'è il calendario della Serie A, la prima giornata, ed è questa, attenzione, Atalanta-Sassuolo, si comincia il 22 di agosto, Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese, Como, Venezia, Lecce. Eccola qui, va bene. E intanto il comandante Vasco Rossi dice che nel 2027 avrà 500.000 spettatori in 10 serate all'Olimpico per festeggiare il suo momento d'oro nel mondo della canzone per i 50 anni soprattutto di carriera. Bene, allora diamoci una botta adesso, una botta di energia sicuramente. Prego regia, vai.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora, prima parte, siete i benvenuti, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica Internazionale, il momento magico delle canzoni dell'estate 2026, tra queste ci troveremo il tormentone dell'estate 2026, 13 di settembre. All'inizio la ripartenza del Radio Domenica Show riparte domenica 13 settembre, è stato già deciso dalla nostra direzione Radio Amica Internazionale, quindi ci siamo. Vabbè, dunque, Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi allo Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, non potete sbagliarvi, sta proprio al centro. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Allora, si va avanti con la novità musicale del momento, che sarebbe Bangaranga, la canzone che ha vinto il festival europeo cantato da Dara. Bentornata estate, Gardellido è già aperto, pronto Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardellido sempre aperto, vi aspettiamo. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, sentiamo un po', ristorante solo base di pesce, vai. Sta
1: sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo avanti con la massima del giorno. La cultura non insegna solo a vivere, ma anche a combattere. Perfetto. Dunque, andiamo avanti perché abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E chiama al 346-04-009-72, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. Radio Amica International presenta Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Il maestro Morricone presenta Chernobyl Tile West. Perfetto, bene. L'estate sarà, questa estate 2026, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, l'estate italiana è un'estate con Radio Amica International. Bene, allora ci prendiamo un buon caffè dal Caffè 900 in galleria per le notizie importanti. Vai!

Siamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza.

subito. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana, è Cabana, firmato da Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi naturalmente la colazione, assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 di sabato e domenica. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, bene, tra poco Top Clean, sentiamo un po', andiamo pure, prego regia. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, così ci siamo naturalmente. Andiamo subito avanti con il tempo previsto per oggi. Dunque, oggi sabato, bene, un campo di alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile, soleggiato, salvo qualche innocuo nuvolamento in arrivo serale. Così anche sarà per domani, addirittura tempo più stabile, solato ovunque, con zero termico intorno ai 4100 metri, mare poco mosso, temperature in rialzo, L'Aquila più 13 più 26, Sulmona più 15 più 29, Pescara più 18 più 26, Chieti più 16 più 25, Teramo più 16 più 27, Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 10 più 22, Martinsicuro più 18 più 25, San Benedetto del Tronto più 18 più 26. Questo è quanto naturalmente. Dunque andiamo ancora avanti ricordandovi che siamo arrivati al fine settimana, sabato 6, domenica 7 di giugno 2026. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 158 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 207. Il sole sortò alle 5:20.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene così, dunque ci siamo, naturalmente veniamo subito al notiziario del giorno, fine settimana, sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2026, San Roberto, il segno più del giorno, il segno del leone. Parliamo della prima notizia, Cobolli, un romano a Parigi, parliamo della finalissima di tennis a Roland Garros in Francia, entra nella storia, finale 50 anni dopo Panatta, Analdi KO per un virus, salta la semifinale italiana a Roland Garros, domani Flavio sfiderà Zverev ed è già sicuro di un posto nella top 10. Lo sfidante tedesco è in vantaggio 3-1 nei precedenti incontri, ma ora può pagare la fatica del match di ieri. Sono felice e vado a festeggiare, ma sono triste per Matteo, quando mi ha detto che rinunciava mi è venuto da piangere. Il boom del tennis italiano, su questo non c'è dubbio, ha l'epicentro nella capitale. Ora l'obiettivo è l'Olimpiade. L'area del Foro Italico sarà rinnovata, pronto un investimento da 60 milioni, i giochi nel 2036 o nel 2040 non sono più un sogno. Gli internazionali d'Italia hanno generato un impatto economico sulla città di un miliardo. Il fatturato ha superato i 90 milioni di euro. Pensate un po'. Da Pietrangelo Berrettini, quella scuola capitolina che fabbrica campioni. Giocatori che hanno fatto la storia come i Del Bello, Palmieri e Panatta, ma anche tanti maestri allenatori che hanno forgiato talenti e portato Roma nell'Olimpo del tennis. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Putin cambia subito strategia, non è utile vedere Zelensky. Prima, qualche ora prima, ha detto venga pure a Mosca. E due ore dopo ha detto invece non è utile vedere Zelensky. La replica: ha scelto la guerra. Domani a Londra il summit tra Francia, Germania e Regno Unito. Italia assente. Il caso del drone di Kiev esploso in un porto in Romania. L'hanno deviato i russi. Per Rubio i 400 milioni di aiuti saranno sbloccati, una posizione alternativa a Trump anche in vista delle elezioni del 2028. La risposta alla richiesta di un faccia a faccia tra Zelensky e Putin, quella lettera contiene elementi di maleducazione, dice Putin. Avete capito? Maleducazione, parla Putin. Vabbè. Meloni diserta il vertice a distanza dei leader europei, la premier è a Reggio Calabria per la festa dell'arma dei carabinieri. Le opposizioni ha preferito presentare un francobollo. Il forfè dopo le manovre di Francia, Inghilterra e Germania in vista dell'incontro di domani con Zelensky. E ancora andiamo avanti invece con le prossime notizie. Rialzo dell'inflazione per il caro carburanti, la bolletta luce non sale. I costi al distributore hanno pesato per il 60% sulla componente energia. Al secondo posto il gas, il nodo del conflitto in Iran e del blocco di Hormuz che si ripercuote chiaramente su carburanti e chiaramente anche sulla luce e il gas. Prima della guerra l'elettricità ha sempre avuto un effetto negativo con prezzi decrescenti. L'Istat prevede un dato del caro vita al 2,9% nel 2026 che si ridurrà al 2% nel 2027, almeno speriamo che la guerra in Iran finisca e naturalmente si possa arrivare finalmente a vivere una pace serena. Il Libano sotto le bombe, accusa l'Iran, meno male, hanno cominciato a capire da dove proviene il male. Ci usate solo come merce di scambio. Netanyahu, pressato alla destra radicale, non mette i voti, l'intesa con Beirut è firmata a Washington. Il presidente libanese, no a Quinna e Pasdaran, non state cercando di aiutarci, anzi ci state venendo contro, ci date problemi, soltanto problemi. L'Iran ci usa come merce di scambio, ha ragione il presidente libanese. Dunque, il problema è un altro secondo me, adesso sì è facile parlare, però il Libano, il presidente libanese non doveva permettere ai terroristi di poter mettere le basi nel Libano, questo non doveva permettere. Accise, proroga di un altro mese, Salvini contributi dalle banche. L'estensione degli sconti al distributore potrebbe arrivare fino ai primi di luglio, oggi il decreto. Intanto la Lega torna in pressing sulla tassazione degli extra profitti. Non è esclusa una riduzione del taglio sul diesel attesa per il testo del provvedimento. Il ritorno al nucleare, sì, grazie. I giovani a sorpresa vogliono la svolta, anche perché altrimenti poi la vita costerebbe tantissimo. Ora, per il centro-sinistra il test delle comunali. L'Islam adesso ci ripensa e dice no alla patrimoniale. Quanto mai ho detto? Ho detto che poteva essere una

strada, ma non è il momento, pensato un po', le giravolte dei politici, di tutti più o meno. Domani lunedì ballottaggi in 41 città, sede delle quali capoluogo di provincia. La segretaria Dem, la proposta della patrimoniale non è tra quelle condivise nel campo progressista. Ah sì, te ne accorgi adesso. Vabbè, andiamo avanti. Le opposizioni puntano a ribaltare la narrazione di un primo turno che con la vittoria di Venezia ha favorito la destra. Un ministro della pace tasse sull'intelligenza artificiale, scusate, il programma del popolo del Movimento 5 Stelle. Tra i report di Nova Focus sulla politica estera sia l'uscita dalla NATO e stop al riarmo. Da Firenze l'idea di tassare gli utili dei fornitori in servizi di intelligenza artificiale. Vannacci, il generale arruola altri leghisti e in coalizione è più pericoloso. Col generale due parlamentari leghisti e due da Forza Italia, Salvini, gli avevo dato fiducia. I timori del centrodestra, se lo portiamo dentro può superare il 10%. Leader della Lega sull'ex alleato, sono rimasto fregato ma non sono rancoroso e vado oltre. L'invito dei vertici della coalizione, disertare l'assemblea fondativa di Forza Futuro Nazionale, in programma a Roma il 13 e 14 di giugno. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Vediamo a Casa Montana, in Svizzera Jessica Moretti conosceva i rischi, attenti alle scintille sulle bottiglie, il locale potrebbe andare a fuoco, pensato un po', l'aveva anche detto i messaggi vocali inviati ai dipendenti e ascoltati durante l'interrogatorio dei Moretti. La titolare del Constellation è accusata anche di falso per aver modificato la fattura della schiuma. Contro di noi sono state dette tante menzogne e falsità, siamo stati distrutti. Un'altra chat, Jacques Moretti chiede ai camerieri se la porta dello scantinato fosse stata chiusa. Dicono di essere distrutti, vergogna, vengono a vedere le nostre famiglie, queste sono distrutte, le nostre famiglie, non lei. La mamma di Lorenzo Rivo, ricoverato per 120 giorni al Niguarda, hanno spezzato 150 vite, ma loro tornano a casa dai loro figli, noi non ce l'abbiamo più. Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, parla dopo 20 anni, si gioca con la morte di Chiara. Garlasco, il fratello della giovane uccisa nel 2007, in questi anni mi sono chiuso in una bolla, si è detto di tutto, sono stato anche accusato di aver partecipato al delitto, non riesco a ricordare l'ultimo saluto con Chiara, è una cosa che mi dispiace molto, dice Marco Poggi. Noi pensiamo che il colpevole sia Stasi, non capisco perché Chiara non mi avrebbe dovuto dire che Sempio la molestava. E ancora, uccise il padre, io non capisco la famiglia dei Poggi che punta diritto su Stasi, non vuole sentire niente. Uccise il padre per salvare la madre, assolta in appello, parliamo di Macca Sulayev, assolta in appello, uccise il padre a 18 anni per difendersi. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Roma uccide la madre, mura il corpo in cantina, una donna di 78 anni massacrata dopo una lite, arrestato il figlio, il cadavere nascosto nella villetta per una settimana, il tentativo di depistaggio, e in Svizzera a curarsi, non chiamatela. I vicini non hanno creduto all'uomo, hanno chiamato il 112, la rabbia dell'amica, tragedia annunciata. Shock in Francia per Lianna, assassinata da un pedofilo già denunciato, era libero. Ritrovato il cadavere dell'undicenne sparita dopo essere uscita dalla scuola, era salita a bordo dell'auto dell'uomo. Jérôme Barella gli è già stato accusato almeno 5 volte per violenze sui minori e polemiche sul sistema giudiziario. Dunque andiamo avanti adesso con le altre notizie che abbiamo. Istat, la crescita italiana allo 0,7%, arretra la Francia e l'Irlanda crolla. Rivista al rialzo la previsione sul PIL per 2026. Il miglioramento è trainato dall'aumento della domanda interna. Quadro debole invece nel resto dell'Eurozona. Il primo trimestre dell'anno Parigi perde lo 0,1% Dublino il 12,1%. Pensate un po'. Vediamo a Teramo dintorni. Biodigestor via la gara a 30 milioni di euro. Impianto di lavorazione di rifiuti organici sorgerà a Carapollo al posto dell'ex inceneritore in fase di abbattimento. Il comune teramano confida nella proroga delle scadenze delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, il famoso PNRR, ha chiesto chiarimenti al ministero. Rapina l'ufficio postale, arrestato il basista, il colpo era stato tentato a Villa Tordigna lo scorso luglio, l'uomo incastrato dai telefoni e telecamere. È accusato di essere complice basista della tentata rapina all'ufficio postale di Villa Tordigna lo scorso 12 luglio 2025. Per questo, dopo l'indagine della polizia, la procura ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Si tratta di un teramano che avrebbe pianificato il colpo e svolto il ruolo di palo.
E ancora andiamo avanti. Dunque, addio a Pollice, manager della pubblicità. Camilla Pollice è stata 3 anni, era CEO della società di comunicazione Sacci e Sacci, ha legato il suo nome a importanti campagne pubblicitarie a livello nazionale, tipo quello del tanto per capirci, ed era anche sorella della dirigente della Team Ilaria e cognato dell'ex sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Casa di riposo, stipendi a metà. Il 20 giugno scatta lo sciopero. Ai lavoratori strutture di Teramo, Civitella e Nereto è stato pagato soltanto il 50% delle mensilità di aprile. Il commissario dell'ASP1, confidiamo nello sblocco del conto. Replica al sindaco, Rete Izzi, Latari, e ci mancherebbe altro. Cozzi, D'Alberto pensa alla città, non a temi che non gli competono. Il sindaco Alberto dovrebbe occuparsi soprattutto di Teramo città, della casa di riposo che attualmente vive un momento difficile. Va bene, è lì che bisogna risolvere il problema, non parlare di altro, perché significa scappare e non affrontare il problema. Scuole, partono i progetti, via le gare per 13 edifici, sono stati firmati i contratti di progettazione per i lavori di adeguamento sismico per il Delfico, sono 20 milioni di al piano, deve essere riconsegnato entro giugno. E ancora Castel Castagno e Castelli, ecco le giunte, le confermata Rosanna De Antonis, neoletto Tancredi, scelgono gli assessori per guidare il comune a Castel Castagna e Castelli. A Isola Canzasso arriva 1.200.000 euro per il centro, anzi 1.200.000.000 di euro per il centro sportivo, bando sport e periferie. E ancora veniamo adesso invece a un'altra notizia. Dunque, in provincia meno truffe ma aumenta lo stalking col bilancio dell'arma dei carabinieri. I carabinieri hanno celebrato il 212 anniversario dalla fondazione Festa in Piazza del Carmine, riconoscimento a chi si è distinto. A Mosciano, strada chiusa da 4 mesi, la minoranza al comune chiede certezze. Dopo oltre 4 mesi di chiusura della strada di Contrada San Filomena, il gruppo di minoranza Puntiamo Mosciano presenta un'interrogazione per conoscere le tempistiche dei lavori per il ripristino della viabilità. Il comune di Campli incassa solo 10.000 euro. L'opposizione torna all'attacco del sindaco sui numeri del bilancio e sui tempi dei pagamenti. Ancora 300 alloggi ERP non utilizzabili, l'allarme del SICET sull'edilizia popolare. Sono tra 250 e 300 gli alloggi popolari oggi inutilizzabili nel comune di Teramo, a farlo notare, ripeto, è il SICET. E ancora distretto sanitario da potenziare Nereto con fonti del PNRR messi in salvo. L'ASL ottiene il via all'uso di una parte delle risorse per la casa di comunità che ha tempi più lunghi. Saranno migliorati i servizi, tra cui il punto prelievi, la nuova struttura sorgerà in un'area attigua. Il comitato prospedale, solo un cambio di targa preceduto da limitati interventi migliorativi. Slitta il corteo di protesta contro il piano sulle strisce blu. Slitta di 2 settimane a Tortoretto la manifestazione di protesta contro il piano di gestione dei parcheggi a pagamento a Tortoretto, in programma domani. L'iniziativa è stata rinviata per motivi logistici al 20 giugno. Musica nel locale Martinsicuro per la movida estiva, scattano i limiti, il sindaco firma l'ordinanza che fissa orari e al massimo è il massimo dei decibel. E ancora, ultima pagina, psichiatria dell'ospedale di Genova trasferita a Teramo, si accende lo scontro ASL-CGL. Il direttore generale di Giosia ha scelto brigata per legge, ma la rete sul territorio sarà potenziata. Il sindacalista Di Marco disagia comunque per gli utenti, diminuisce l'assistenza per emergenze. E ancora, veniamo a un'altra notizia, conferimenti scorretti, sacchi di rifiuti lasciati sui marciapiedi, molte buste piene di immondizia lasciate sui marciapiedi con l'etichetta gialla che indica non ritirato perché non conforme. E ancora andiamo avanti, giovane donna soccorsa per malore a bordo del treno, attimi di paura ieri mattina per una 30enne Giulianova a bordo del treno che collega Pescara Teramo. Intorno alle 11.30, secondo quanto ha riferito alcuni viaggiatori presenti sul convoglio, la ragazza ha accusato un malore, subito è stato l'intervento da parte appunto degli assistenti che poi l'hanno portata in ospedale. E ancora, polizia locale, mancano ancora 29 agenti, il servizio ce ne sono 8 a Roseto, ma in base agli abitanti dovrebbero essere 37. Attesa giorni, nuovo comandante Casale. Il contenzioso con Grippo, un ulteriore ostacolo che rischia di pesare sul riassetto del personale.
E ancora, Tari, anticipo per attivare bonus sociale, il Comune invia gli acconti al 50% calcolati sulle tariffe 2025 per dare gli aiuti a famiglie bisognose. Misura straordinaria del Comune di Roseto sul Tari per poter garantire subito il bonus sociale delle famiglie bisognose. Questa è la motivazione. Festa per i 40 anni del Caffè Pasticceria Abruzzese, la storica attività di Roseto, è intervenuto anche il sindaco Nunez. E ancora, a Pineto, il cimitero via libera al progetto per realizzare 200 nuovi loculi, raggiunta a prova il piano tecnico economico dell'intervento, a settembre l'apertura del cantiere. E ancora, l'Hortus Atria torna a incantare la città, lo storico giardino di Palazzo Tascini, riqualificato grazie a un progetto con gli studenti dello Zoli. Da donati al comune, dipinti di Ianni, la collezione del maestro Atriano sarà esposta nel foyer del teatro comunale. Bene, tutto signori, passiamo adesso al momento riservato chiaramente allo sport. Bene, con Gardellido, arriva Gardellido, sentiamo un attimino soltanto, sempre aperto, super estate al Gardellido, vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Perfetto, siamo arrivati al momento riservato allo sport. Calendario della Serie A, prima giornata il 22-23 di agosto 2026. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce. Complimenti, forza, vinca il migliore. L'Inter riparte in casa col Monza, Juve-Frosinone e Torino-Milan, svelato a Parma il prossimo campionato. La Fiorentina del Pescarese Grosso debutta con la Roma, torneo al via il 22-23 di agosto, i campioni d'Italia in campo a San Siro, il derby di Milano alla decima giornata. Poi ancora il bomber del Milan Leao, bordate a Max Allegri, giocavo fuori ruolo, stagione logorante per me e adesso vuole andare via, sempre che ci sia qualcuno che lo acquisti. E ancora l'Inter riscatta Stankovic Junior e vuole Palestra. Mercato, la Juve tratta Sorlotta e chiede Oblak all'Atletico. Como sul Carvajal, Lukaku resta al Napoli. Veniamo al tennis, abbiamo parlato, Arnaldi va a capo per un virus, Kobol in finale con Zverev, domani la finalissima a Parigi a Roland Garros. Basket, Milano vince anche gara 4 e vola in finale, obiettivo raggiunto per l'Olimpia Milano che batte Brescia in gara 4 col punteggio di 91-86. Le Ferrari dominano Monte Carlo oggi le qualifiche, Formula 1, Leclerc e Hamilton davanti a tutti nelle prime prove libere dietro Antonelli e Russell. Complimenti alle Ferrari con Leclerc e Hamilton che dominano Monte Carlo, lì si va a vincere perché chi vince nelle qualifiche, chi si qualifica meglio, poi naturalmente se sta lì davanti il sorpasso diventa difficilissimo. La nostra Gaia Sabatini, tredicesima Golden Gala di Roma alla Terramana dei 1500 metri nel meeting della Diamond League, finisce al tredicesimo posto. E ancora MotoGP a Costa Vola di Gian Antonio Ruota in Ungheria, le prime libere oggi le qualifiche, che è la gara sprint, domani la gara. Dunque, mentre Marco Bezzecchi veste i panni dell'uomo da battere nel Gran Premio d'Ungheria. E ancora vediamo a Pescara che punta sul ritorno di Plizzari, si lavora al ritorno del portiere, primo contatto col tecnico di Bari del Casarano, ma il club valuta anche De Giorgio. Al Delfino è stato proposto anche mister Toscano, ma non convince, trattativo con l'Avellino per riportare il terzino Cagnano. Dunque in Serie D all'Aquila adesso c'è anche l'ufficialità, Pelliccioni è il nuovo direttore sportivo dell'Aquila e l'Aquila punta tutto su Cappellacci della Santa Gigliese, ma la Santa Gigliese fa muro, non vuole dare Cappellacci, assolutamente no.
E ancora, Cipolletti rinnova col Teramo, piace Pierulli, il diavolo spera intanto nel ripescaggio in Serie C. Dunque è stata una scelta naturale tra Cipolletti al sito del club, nonostante sia stata un'annata particolare a livello personale, soprattutto a causa della lunga degenza post infortunio, ma intanto Cipolletti, il Teramo ci crede, rinnova. E allora parlavamo della Sant'Egidiese, che fa muro per Cappellacci, anche perché dobbiamo vedere come finirà questo campionato, perché se la Sant'Egidiese dovesse arrivare in Serie D, allora a quel punto Cappellacci rimarrebbe sicuramente a Sant'Egidio, ci mancherebbe altro. Intanto Piccioni, mister Walter Piccioni, ha firmato con la Provasto. Beh, finalmente si parte da basi abbastanza solide. Insomma, Piccioni è un provato allenatore, ha giocato anche a calcio, conosce insomma la materia. Il Chieti ora è un bivio, giugno è il mese della verità, si lavora su un doppio binario per il futuro, in stand by la trattativa con Pistilli, prende corpo l'ipotesi di ripartire dalla promozione con Lucarelli in panchina. Dunque i sogni, i voli pindarici, io non credo che questo signore, questo Pistilli, sia uno che butta i soldi, e lì c'è da buttare 1,5 milioni subito, poi rifare la squadra e poi tutto il resto, c'è uno di che sta in Serie B. Va bene, allora signori, stop, andiamo ancora avanti, è il momento degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.

Bene, così veniamo subito agli appunti di Radio Mica International. Cominciamo dalla prima, riguarda la musica. Che tipo di musica va di questi tempi su Radio Mica? Beh, insomma, l'hit dell'estate del 2026, Hitmania Show, significa naturalmente scegliere poi la canzone Tormentone dell'estate 2026 tra quelle che ascoltate ogni giorno sulla Mica Radio Mica, almeno questo fino a domenica. Poi torneremo con altre situazioni. E poi ancora ritorneremo sempre a canzoni Hitmania Show. Va bene, perfetto. Beh, insomma, c'è un cambio ogni tanto, bisogna farlo. A proposito, da lunedì esattamente 8 di giugno 2026 arriva 10 Plus, 10 cantanti, autori, cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. È un ascoltare grandioso. Di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente adesso, lo possiamo dire, domenica 13 settembre si ricomincia con il Radio Domenica Show. Adesso, signori, i nostri super festival del momento, sentiamo un po' fino al 30 giugno, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Ok, bene così. Dunque, veniamo adesso subito al super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica International. Bene, e poi il 13 settembre, domenica, all'inizio, alla ripartenza con Radio Domenica Show, prima puntata dell'anno 2026-2027, vi daremo chiaramente la canzone Tormentone d'estate che voi avete scelto. Ristorante Racchino da Sante, solo a base di pesce, Tortoretto Alto, gran fine settimana. Siamo a Tortoretto, Residenza Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavanido, con un bar grande e accogliente, aperto da lunedì al sabato, un mondo di risparmio, un mondo di servizi, un mondo di qualità. Perfetto, bene, vi aspettiamo. E ancora, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. 6 giugno, sabato nulla, domenica 7, plastica e metalli, dopo le 20, plastica e metalli. Signori, è il momento della fortuna, naturalmente con Casa del Fico, sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo, vai. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia. Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati al momento
della fortuna, concorso numero 89, la combinazione vincente 9, 25, 51, 63, 73, 89, numero giorni 90, Superstar 40, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 51.189 euro, e 4, 305 euro, e 3, 27,60 euro, e 2, 5,17 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 9, 25, 51, 63, 73, 89, numero jolly 90, Superstar 40. Il jackpot vola a 175 milioni e 100 mila euro. E vai! Veniamo adesso invece al concorso numero 90 del fine settimana. Dunque, abbiamo parlato del Super Enalotto, parliamo adesso del Lotto. Rotte scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 55, 57, 62, abbinati al 37, 38, ripeto 55, 57, 62, abbinati al 37, 38 su Bari e Cagliari. Su Roma e Torino 60, 62, 67, abbinati al 43, 44, ripeto 60, 62, 67, abbinati al 43, 44 su Roma e Torino. Buona fortuna a tutti. Bene, andiamo adesso con le farmacie di turno, ad un passo dalle super classifiche. Dunque arriva il momento magico, naturalmente, delle canzoni sotto l'ombrellone. Vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così. Dunque, allora, Radio Mica International 48 complimenti. Signori e signori, ci siamo. È arrivato il super momento riguardante le super classifiche del giorno. Ok, perfetto, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè

0: Quinto, io sono Adele Zaba della Zorza. Comanda le terme dell'indirizzo di Cristina Cassascalia. È il libro più venduto della settimana. Complimenti. Dunque, signori, ci siamo. C'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Tra poco sull'Amica Radio, Amica International, sempre in diretta dagli studi blu di Radio Amica con Marco. Marco, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, andiamo in chiusura con l'oroscopo, a seguire naturalmente il momento riservato alle comunicazioni di servizio. Dunque, l'oroscopo, Ariete, forse puoi davvero approfittare di questo fine settimana per riposarti e non fare nulla o quasi. Toro, anche oggi che è sabato e domani che è domenica, la giornata continua a spingere per canalizzare le tue energie nel lavoro, forse perché senti che intorno a te il clima è positivo. Gemelli, se ora perfino la giornata ti spinge ad approfittare del fine settimana per viaggiare, esplorare nuove dimensioni, sarà necessario trovare il modo di accontentare tutti. Cancro, la configurazione ti mette di fronte a delle scelte non così scontate che ti obbligano a riflettere un momento per coglierne le implicazioni. Leone, è curioso come in questo momento la giornata ti inviti a muoverti in punta di piedi quasi in sordina. Vergine, approfitta del clima conviviale che caratterizza il fine settimana e ritagliati dei momenti o anche qualcosa di più da trascorrere insieme alla tua amata. Bilancia, la giornata ti invita ad entrare nel fine settimana in compagnia del partner o della persona che desideri possa esserlo. E ancora, Scorpione, il piacere di trovarti in una dimensione intima con persone con cui condividi una vera complicità può essere la chiave di cui servirti. Sagittario, forse la cosa migliore per goderti l'opportunità che ti offre il fine settimana è non fare programmi. Bella scelta. Capricorno, un momento di incertezza può indurti a dubitare della tua capacità, facendoti sentire come impreparato, addirittura inadatto. Siamo all'Acquario, la luna nel tuo segno ancora per oggi ti aiuta ad ascoltare meglio quello che il tuo corpo ha da dirti, favorendo una sintonia ma senza parole. Pesci, il tuo fine settimana qualcosa di molto romantico, ma sembra che ancora per oggi tu preferisca nascondere le tue carte. Vediamo un po' che succede. Dunque, comunicazione di servizio, ultimo atto prima della chiusura di primissima. Dunque, di Paolo Radamenti, immobili, una scelta importante per la casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, a Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. E vediamo la musica, che tipo di musica va su Radio Amica di questi tempi? Le Hitmania Show, le canzoni, le hit dell'estate 2026, perfetto. E ancora i nostri festival, una foto per l'estate, fino al prossimo 30 di giugno vi aspettiamo. Andiamo avanti con la raccolta porta a porta, perché abbiamo per sabato 6 giugno nulla, domenica 7 plastica e metalli, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Veniamo anche alla web radio, radioamicainternational.it, fai play, ci sei. Signori, grazie, buona giornata, buon sabato, buona domenica, pieno di mare, di sole, mi raccomando, ciao a tutti, grazie.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

Mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con un

mio colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco Marco da Radio Amica Internazionale. Siamo arrivati al fine settimana, sabato 6, domenica 7 giugno 2026, San Norberto, il segno più del giorno, il segno del leone. E allora parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, finalissima naturalmente tra Zverev e Cobolli, Flavio Cobolli, davvero una sfida d'altri tempi. Flavio Cobolli come Adriano Romano in finale a Parigi domani, domenica arriva appunto la finalissima. È stato il boom del tennis attrazione capitale, nel senso che da Roma arrivano tanti campioni e tanti ragazzi che si avvicinano al tennis. Putin gela Zelensky, inutile vedersi, Meloni diserti il vertice sui Balcani, domani incontro a Londra Starmer Macron Merz con leader ucraino. Istat più 2,9%, accise proroga di un mese, il caro benzina pesa sull'inflazione. Nessun impatto dalla bolletta luce nucleare, i giovani vogliono la svolta. E ancora Crans Montana, Jessica Moretti conosceva il rischio, attenti alle scintille sul soffitto, i messaggi vocali inviati ai dipendenti. Garlasco, il fratello parla per la prima volta, Marco Poggi dice giocano con mia sorella Chiara, e anche lui dovrebbe essere un po' più chiaro, nel senso che se sa qualcosa deve parlare. Sul bus a Sulmona l'autista gli chiede il biglietto, lui lo aggredisce, picchiò con violenza il controllore che gli chiedeva il pagamento del biglietto e distrusse il vetro di una portiera del bus, finisce in tribunale l'aggressione al controllore della TUA e la distruzione del vetro del bus. L'episodio risale al 6 giugno dell'anno scorso, quando un 21enne straniero picchiò il conducente per aver preteso il pagamento del biglietto, anche perché c'aveva ragione questo straniero, dall'aeroporto non si paga, dice come io mi trovo in Italia e pago il biglietto del bus, ma dove sta scritto? Va bene, dunque sto scherzando, il segno più del giorno, il segno leone. Intanto c'è il calendario della Serie A, la prima giornata, ed è questa, attenzione, Atalanta-Sassuolo, si comincia il 22 di agosto, Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese, Como, Venezia, Lecce. Eccola qui, va bene. E intanto il comandante Vasco Rossi dice che nel 2027 avrà 500.000 spettatori in 10 serate all'Olimpico per festeggiare il suo momento d'oro nel mondo della canzone per i 50 anni soprattutto di carriera. Bene, allora diamoci una botta adesso, una botta di energia sicuramente. Prego regia, vai.
1: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora, prima parte, siete benvenuti, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica Internazionale, il momento magico delle canzoni dell'estate 2026. Tra queste ci troveremo il tormentone dell'estate 2026, 13 di settembre. All'inizio la ripartenza del Radio Domenica Show riparte domenica 13 settembre, è stato già deciso dalla nostra direzione degli Amica Internazionale, quindi ci siamo. Vabbè, dunque Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Back Food Music, una stagione piena di eventi allo Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, non potete sbagliarvi, sta proprio al centro. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Allora, si va avanti con la novità musicale del momento, che sarebbe Bangaranga, la canzone che ha vinto il festival europeo cantato da Dara. Bentornata estate, Gardellido è già aperto, pronto, Tortore Toledo, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardellido, sempre aperto, vi aspettiamo. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, sentiamo un po', ristorante solo base di pesce, vai. Sta
1: sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo avanti con la massima del giorno. La cultura non insegna solo a vivere, ma anche a combattere. Perfetto. Dunque, andiamo avanti perché abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Senna Accademico 2025-2026, corso strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E chiama al 346-04-009-72, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. Radio Mica International presenta Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica. Il maestro Morricone presenta Chernobyl Tile West. Perfetto, bene. L'estate sarà, questa estate 2026, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, allora ci prendiamo un buon caffè dal Caffè 900 in galleria per le notizie importanti. Vai.

tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.

Ebbene, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con il momento riservato alle notizie importanti, il super tormentone d'estate 2026. Scegliti la canzone più bella su richiesta, la più richiesta, la più ascoltata, la più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto a 335-6564-507. Scegli insieme a noi di Radio Amica il tormentone dell'estate 2026. Perfetto, non è un concorso, ma è un qualcosa di molto molto interessante, eh? È una condivisione del tormentone. Vabbè, di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 9. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53

0: andiamo pure, prego regia. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, così ci siamo naturalmente. Andiamo subito avanti con il tempo previsto per oggi. Dunque, oggi sabato, bene, un campo ad alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile, soleggiato, salvo qualche innocuo nuvolamento in arrivo serale. Così anche sarà per domani, addirittura tempo più stabile, solato ovunque, con zero termico intorno ai 4100 metri, mare poco mosso, temperature in rialzo, L'Aquila più 13 più 26, Sulmona più 15 più 29, Pescara più 18 più 26, Chieti più 16 più 25, Teramo più 16 più 27, Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 10 più 22, Martinsicuro più 18 più 25, San Benedetto del Tronto più 18 più 26. Questo è quanto naturalmente. Dunque andiamo ancora avanti ricordandovi che siamo arrivati al fine settimana, sabato 6, domenica 7 di giugno 2026. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 158 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 207. Il sole sortò alle 5:26, tramonterà questa sera alle 20:32. Va bene così, signori. Dunque, ci siamo, è arrivato il momento magico riservato al notiziario del giorno. Tutte le notizie che abbiamo per voi sull'amica Radio Amica Internazionale in questo super fine settimana. E ci attende il mare. E vai, sentiamo. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Naturalmente veniamo subito al notiziario del giorno, fine settimana. Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2026, San Roberto, il segno più vivo del giorno, il segno del leone. Parliamo della prima notizia, Cobolli, un romano a Parigi. Parliamo della finalissima di tennis a Roland Garros in Francia, entra nella storia, finale 50 anni dopo Panatta. Arnaldi KO per un virus, salta la semifinale italiana a Roland Garros. Domani Flavio sfiderà Zverev ed è già sicuro di un posto nella top 10. Lo sfidante tedesco è in vantaggio 3-1 nei precedenti incontri, ma ora può pagare la fatica del match di ieri. Sono felice, vado a festeggiare, ma sono triste per Matteo quando mi ha detto che rinunciava. Mi è venuto da piangere. Il boom del tennis italiano, su questo non c'è dubbio, ha l'epicentro nella capitale. Ora l'obiettivo è l'Olimpiade. L'area del Foro Italico sarà rinnovata, pronto un investimento da 60 milioni, i giochi nel 2036 o nel 2040 non sono più

0: un sogno. Gli internazionali d'Italia hanno generato un impatto economico sulla città di un miliardo. Il fatturato ha superato i 90 milioni di euro. Pensate un po'. Da Pietrangelo Berrettini, quella scuola capitolina che fabbrica campioni. Giocatori che hanno fatto la storia come i Del Bello, Palmieri e Panatta, ma anche tanti maestri allenatori che hanno forgiato talenti e portato Roma nell'Olimpo del tennis. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Putin cambia subito strategia, non è utile vedere Zelensky. Prima, qualche ora prima, ha detto venga pure a Mosca. E due ore dopo ha detto invece non è utile vedere Zelensky. La replica: ha scelto la guerra. Domani a Londra il summit tra Francia, Germania, Regno Unito, Italia assente. Il caso del drone di Kiev esploso in un porto in Romania, l'hanno deviato i russi. Per Rubio i 400 milioni di aiuti saranno sbloccati, una posizione alternativa a Trump anche in vista delle elezioni del 2028. La risposta alla richiesta di un faccia a faccia tra Zelensky e Putin, quella lettera contiene elementi di maleducazione, dice Putin. Avete capito? Maleducazione, parla Putin. Vabbè. Meloni diserta il vertice a distanza dei leader europei, la premier è a Reggio Calabria per la festa dell'arma dei carabinieri. Le opposizioni ha preferito presentare un francobollo. Il forfè dopo le manovre di Francia, Inghilterra e Germania in vista dell'incontro di domani con Zelensky. E ancora andiamo avanti invece con le prossime notizie. Rialzo dell'inflazione per il caro carburanti, la bolletta luce non sale. I costi al distributore hanno pesato per il 60% sulla componente energia. Al secondo posto il gas, il nodo del conflitto in Iran e del blocco di Hormuz che si ripercuote chiaramente su carburanti e chiaramente anche sulla luce e il gas. Prima della guerra l'elettricità ha sempre avuto un effetto negativo con prezzi decrescenti. L'Istat prevede un dato del caro vita al 2,9% nel 2026 che si ridurrà al 2% nel 2027, almeno speriamo che la guerra tra in Iran finisca e naturalmente si possa arrivare finalmente a vivere una pace serena. Il Libano sotto le bombe, accusa l'Iran, meno male, hanno cominciato a capire da dove proviene il male. Ci usate solo come merce di scambio. Netanyahu, pressato alla destra radicale, non mette i voti, l'intesa con Beirut firmata a Washington. Il presidente libanese no a Quinna e Pasdaran, non state cercando di aiutarci, anzi ci state venendo contro, ci date problemi, soltanto problemi. L'Iran ci usa come merce di scambio, e ha ragione il presidente libanese. Dunque il problema è un altro, secondo me. Adesso sì, è facile parlare, però il Libano, il presidente libanese non doveva permettere ai terroristi di poter mettere le basi nel Libano. Questo non doveva permettere. Accise, proroga di un altro mese, Salvini contributi dalle banche. L'estensione degli sconti al distributore potrebbe arrivare fine primi di luglio. Oggi il decreto, intanto la Lega torna in pressing sulla tassazione degli extra profitti. Non è esclusa una riduzione del taglio sul diesel, attesa per il testo del provvedimento. Il ritorno al nucleare, sì, grazie, i giovani a sorpresa vogliono la svolta, anche perché altrimenti poi la vita costerebbe tantissimo. Ora per il centro-sinistra il test delle comunali, e l'Islam adesso ci ripensa e dice no alla patrimoniale. Quanto mai ho detto che poteva essere una strada, ma non è il momento. Pensato un po', le giravolte dei politici, di tutti più o meno. Domani lunedì ballottaggi in 41 città, sede delle quali capoluogo di provincia. La segretaria Dem, la proposta della patrimoniale non è tra quelle condivise nel campo progressista. Ah sì, te ne accorgi adesso. Vabbè, andiamo avanti. Le opposizioni puntano a ribaltare la narrazione di un primo turno che con la vittoria di Venezia ha favorito la destra. Un ministro della pace e tasse sull'intelligenza artificiale, scusate, il programma del popolo del Movimento 5 Stelle. Tra i report di Nova Focus sulla politica estera, sia l'uscita dalla NATO e stop al riarmo. Da Firenze l'idea di tassare gli utili dei fornitori in servizi di intelligenza artificiale. Vannacci, il generale arruola altri leghisti e in coalizione è più pericoloso. Col generale due parlamentari leghisti e due da Forza Italia, Salvini, gli avevo dato fiducia. I timori del centrodestra, se lo portiamo dentro può superare il 10%. Leader della Lega sull'ex alleato, sono rimasto fregato ma non sono rancoroso e vado oltre. L'invito dei vertici della coalizione, disertare l'assemblea fondativa di Forza Futuro Nazionale, in programma a Roma il 13 e 14 di giugno. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Vediamo a Cras Montana, in Svizzera Jessica Moretico riceve i rischi, attenti alle scintille sulle bottiglie, il locale potrebbe andare a fuoco, pensato un po', l'aveva anche detto i messaggi vocali inviati ai dipendenti e ascoltati durante l'interrogatorio dei Moretti. La titolare del Constellation è accusata anche di falso per aver modificato la fattura della schiuma. Contro di noi sono state dette tante menzogne e falsità, siamo stati distrutti. Un'altra chat, Jacques Moretti chiede ai camerieri se la porta dello scantinato fosse stata chiusa. Dicono di essere distrutti, vergogna, vengono a vedere le nostre famiglie, queste sono distrutte, le nostre famiglie, non lei. La mamma di Lorenzo Rivo, ricoverato per 120 giorni al Niguarda, hanno spezzato 150 vite, ma loro tornano a casa dai loro figli. Noi non ce l'abbiamo più. Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, parla dopo 20 anni, si gioca con la morte di Chiara. Garlasco, il fratello della giovane uccisa nel 2007, in questi anni mi sono chiuso in una bolla, si è detto di tutto, sono stato anche accusato di aver partecipato al delitto. Non riesco a ricordare l'ultimo saluto con Chiara, è una cosa che mi dispiace molto, dice Marco Poggi. Noi pensiamo che il colpevole sia Stasi, non capisco perché Chiara non mi avrebbe dovuto dire che Sempio la molestava. E ancora, uccise il padre, io non capisco la famiglia dei Poggi che punta diritto su Stasi, non vuole sentire niente. Uccise il padre per salvare la madre, assolta in appello, parliamo di Macca Sulayev, assolta in appello, uccise il padre a 18 anni per difendersi. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Roma uccide la madre, mura il corpo in cantina, una donna di 78 anni massacrata dopo una lite, arrestato il figlio, il cadavere nascosto nella villetta per una settimana, il tentativo di depistaggio, e in Svizzera a curarsi, non chiamatela. I vicini non hanno creduto all'uomo, hanno chiamato il 112, la rabbia dell'amica, tragedia annunciata. Shock in Francia per Lianna, assassinata da un pedofilo già denunciato, era libero. Ritrovato il cadavere dell'undicenne sparita dopo essere uscita dalla scuola, era salita a bordo dell'auto dell'uomo. Jérôme Barella gli è già stato accusato almeno 5 volte per violenze sui minori e polemiche sul sistema giudiziario. Dunque, andiamo avanti adesso con le altre notizie che abbiamo. Istat, la crescita italiana allo 0,7%, arretra la Francia e l'Irlanda crolla. Rivista a rialzo la previsione sul PIL per 2026. Il miglioramento è trainato dall'aumento della domanda interna. Quadro debole invece nel resto dell'Eurozona. Il primo trimestre dell'anno Parigi perde lo 0,1%, Dublino e Dublino il 12,1%. Pensate un po'. Vediamo a Teramo dintorni. Biodigestor via la gara a 30 milioni di euro. Impianto di lavorazione di rifiuti organici sorgerà a Carapollo al posto dell'ex inceneritore in fase di abbattimento. Il comune teramano confida nella proroga delle scadenze delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, il famoso PNRR, ha chiesto chiarimenti al ministero. Rapine l'ufficio postale, arrestato il basista, il colpo era stato tentato a Villa Tordigna lo scorso luglio, l'uomo incastrato dai telefoni e telecamere. È accusato di essere complice basista della tentata rapina all'ufficio postale di Villa Tordigna lo scorso 12 luglio 2025. Per questo, dopo l'indagine della polizia, la procura ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Si tratta di un teramano che avrebbe pianificato il colpo e svolto il ruolo di palo. E ancora andiamo avanti. Dunque, addio a Pollice, manager della pubblicità. Camilla Pollice, 63 anni, era CEO della società di comunicazione Sacci e Sacci, ha legato il suo nome a importanti campagne pubblicitarie a livello nazionale, tipo quello del tanto per capirci, ed era anche sorella della dirigente della Team Ilaria e cognato dell'ex sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Casa di riposo, stipendi a metà, il 20 giugno scatta lo sciopero. Ai lavoratori strutture di Teramo, Civitella e Nereto è stato pagato soltanto il 50% delle mensilità di aprile. Il commissario della Spuno, confidiamo nello sblocco del conto, replica il sindaco, rete Izzi, Latari, e ci mancherebbe altro. Cozzi d'Alberto pensa alla città, non a temi che non gli competono. Il sindaco Alberto dovrebbe occuparsi soprattutto di Teramo città, della casa di riposo che attualmente vive un momento difficile. Va bene, è lì che bisogna risolvere il problema, non parlare di altro, perché significa scappare e non affrontare il problema. scuole, partono i progetti, via le gare per 13 edifici, sono stati firmati i contratti di progettazione per i lavori di adeguamento sismico per il Delfico, sono 20 milioni di Alpiano, deve essere riconsegnato entro giugno. E ancora Castel Castagno e Castelli, ecco le giunte, le confermata Rosanna De Antonis, neoeletto Tancredi, scelgono gli assessori per guidare il comune a Castel Castagna e Castelli. A Isola Gran Sasso arriva 1.200.000 euro per il centro, anzi 1.200.000.000 di euro per il centro sportivo, bando sport e periferie. E ancora veniamo adesso invece a un'altra notizia. Dunque, in provincia meno truffe, ma aumenta lo stalking col bilancio dell'arma dei carabinieri. I carabinieri hanno celebrato il 212 anniversario dalla fondazione Festa in Piazza del Carmine, riconoscimento a chi si è distinto. A Mociano, strada chiusa da 4 mesi, la minoranza al comune chiede certezze. Dopo oltre 4 mesi di chiusura della strada di Contrada San Filomena, il gruppo di minoranza Puntiamo Mociano presenta un'interrogazione per conoscere le tempistiche dei lavori per il ripristino della viabilità. Il comune di Campli incassa solo 10.000 euro. L'opposizione torna all'attacco al sindaco sui numeri del bilancio e sui tempi dei pagamenti. Ancora 300 alloggi ERP non utilizzabili, l'allarme del SICET sull'edilizia popolare. Sono tra 250 e 300 gli alloggi popolari oggi inutilizzabili nel comune di Termo, a farlo notare, ripeto, è il SICET. E ancora distretto sanitario da potenziare nel reto con fonti del PNRR messi in salvo. L'ASL ottiene il via all'uso di una parte delle risorse per la casa di comunità che ha tempi più lunghi. Saranno migliorati i servizi tra cui il punto prelievi, la nuova struttura sorgerà in un'area attigua. Il comitato per ospedale, solo un cambio di targa preceduto da limitati interventi migliorativi. Slitta il corteo di protesta contro il piano sulle strisce blu. Slitta di 2 settimane a Tortoretto la manifestazione di protesta contro il piano di gestione dei parcheggi a pagamento a Tortoretto, in programma domani. L'iniziativa è stata rinviata per motivi logistici al 20 giugno. Musica nel locale Martin Sicuro per la movida estiva, scattano i limiti, il sindaco firma l'ordinanza che fissa orari e al massimo e il massimo dei decibel. E ancora, ultima pagina, psichiatria dell'ospedale Giovanova trasferita a Teramo, si accende lo scontro ASL-CGL. Il direttore generale di Giosia ha scelto Brigata per legge, ma la rete sul territorio sarà potenziata. Il sindacalista Di Marco disagi comunque per gli utenti, diminuisce l'assistenza per emergenze. E ancora, veniamo all'altra notizia, conferimenti scorretti, sacchi di rifiuti lasciati sui marciapiedi. Molte buste piene di immondizia lasciate sui marciapiedi con l'etichetta gialla che indica non ritirato perché non conforme. E ancora andiamo avanti, giovane donna soccorsa per malore a bordo del treno. Attimi di paura ieri mattina per una 30enne Giulianova a bordo del treno che collega Pescara Teramo. Intorno alle 11.30, secondo quanto riferito alcuni viaggiatori presenti sul convoglio, la ragazza ha accusato un malore. Subito è stata c'è stato l'intervento da parte degli assistenti che poi l'hanno portata in ospedale. E ancora polizia locale, mancano ancora 29 agenti, il servizio ce ne sono 8 a Roseto, ma in base agli abitanti dovrebbero essere 37. Attesa giorni, nuovo comandante Casale. Il contenzioso con Grippo, un ulteriore ostacolo che rischia di pesare sul riassetto del personale. E ancora Tari, anticipo per attivare il bonus sociale, il comune invia gli acconti al 50% calcolati sulle tariffe 2025 per dare gli aiuti a famiglie bisognose. Misura straordinaria del comune di Roseto sulla Tari per poter garantire subito il bonus sociale delle famiglie bisognose, questa è la motivazione. Festa per i 40 anni del caffè pasticceria abruzzese, la storica attività di Roseto, è intervenuto anche il sindaco Nunez. E ancora a Pineto, cimitero via libera al progetto per realizzare 200 nuovi loculi, la giunta approva il piano tecnico economico dell'intervento, a settembre l'apertura del cantiere. E ancora l'Ortus Atria torna a incantare la città, lo storico giardino di Palazzo Tascini riqualificato grazie a un progetto con gli studenti dello Zoli. Da donati al comune dipinti di Ianni, la collezione del maestro Atriano resterà esposta nel foyer del teatro comunale. Bene, tutto signori, passiamo adesso al momento riservato chiaramente allo sport. Bene, con Gardellido, arriva Gardellido, sentiamo un attimino soltanto, sempre aperto, super estate al Gardellido, vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Perfetto, siamo arrivati al momento riservato allo sport, calendario della Serie A. Prima giornata il 22 e 23 di agosto 2026. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce. Complimenti, forza, vinca il migliore. L'Inter riparte in casa col Monza, Juve-Frosinone e Torino-Milan. Svelato a Parma il prossimo campionato, la Fiorentina del Pescarese Grosso debutta con la Roma, torneo al via il 22 e 23 di agosto, il campione d'Italia in campo a San Siro, il derby di Milano alla decima giornata. Poi ancora il bomber del Milan Leao, bordate a Max Allegri, giocavo fuori ruolo, stagione logorante per me e adesso vuole andare via, sempre che ci sia qualcuno che lo acquisti. E ancora l'Inter riscatta Stankovic Junior e vuole Palestra. Mercato, la Juve tratta Sorlotta e chiede Oblak all'Atletico. Como sul Carvajal, Lukaku resta al Napoli. Veniamo al tennis, abbiamo parlato, Arnaldi va a capo per un virus, Coboli in finale con Zverev, domani la finalissima a Parigi a Roland Garros. Basket, Milano vince anche gara 4 e vola in finale, obiettivo raggiunto per l'Olimpia Milano che batte Brescia in gara 4 col punteggio di 91-86. Le Ferrari dominano Monte Carlo oggi, le qualifiche Formula 1, Leclerc e Hamilton davanti a tutti le prime prove libere dietro Antonelli e Russell. Complimenti alle Ferrari con Leclerc e Hamilton che dominano Monte Carlo, lì si va a vincere perché chi vince nelle qualifiche, chi si qualifica meglio, poi naturalmente se sta lì davanti il sorpasso diventa difficilissimo. La nostra Gaia Sabatini, tredicesima al Golden Gala di Roma, la Terramana nei 1500 metri del meeting della Diamond League, finisce al tredicesimo posto. E ancora MotoGP a Costa Vola di Gian Antonio Ruota in Ungheria, le prime libere oggi le qualifiche, che è la gara sprint, domani la gara. Dunque, mentre Marco Bezzecchi veste i panni dell'uomo da battere nel Gran Premio d'Ungheria. E ancora vediamo a pescare, punta sul ritorno di Plizzari, si lavora al ritorno del portiere, primo contatto col tecnico di Bari del Casarano, ma il club valuta anche De Giorgio. Al Delfino è stato proposto anche mister Toscano, ma non convince, trattativo con l'Avellino per riportare il terzino Cagnano. Dunque in Serie D all'Aquila adesso c'è anche l'ufficialità, Pelliccioni è il nuovo direttore sportivo dell'Aquila e l'Aquila punta tutto su Cappellacci della Santa Gigliese, ma la Santa Gigliese fa muro, non vuole dare Cappellacci, assolutamente no. E ancora Cipolletti rinnova col Teramo, piace Pierulli, il diavolo spera intanto nel ripescaggio in Serie C. Dunque è stata una scelta naturale tra Cipolletti al sito del club, nonostante sia stata un'annata particolare a livello personale, soprattutto a causa della lunga degenza post infortunio, ma intanto Cipolletti, il Teramo ci crede, rinnova. E allora parlavamo della Santa Gigliese che fa muro per Cappellacci, anche perché dobbiamo vedere come finirà questo campionato, perché se la Santa Gigliese dovesse arrivare in Serie D, allora a quel punto Cappellacci rimarrebbe sicuramente a Sant'Egidio, ci mancherebbe altro. Intanto Piccioni, mister Walter Piccioni, ha firmato con la Provasto, finalmente si parte da basi abbastanza solide, insomma Piccioni è un provato allenatore, ha giocato anche a calcio, conosce insomma la materia. Il Chieti ora è un bivio, giugno è il mese della verità, si lavora su un doppio binario per il futuro, in stand by la trattativa con Pistilli prende corpo l'ipotesi di ripartire dalla promozione con Lucarelli in panchina. Dunque, i sogni, i voli pindarici, io non credo che questo signore, questo Pistilli, sia uno che butta i soldi, e lì c'è da buttare 1,5 milioni subito, poi rifare la squadra e poi tutto il resto, cioè voglio dire che sta in Serie B. Va bene, allora signori, stop, andiamo ancora avanti, è il momento degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Bene, così veniamo subito agli appunti di Radio Amica International. Cominciamo dalla prima, riguarda la musica, che tipo di musica va di questi tempi su Radio Amica. Beh, insomma, l'hit dell'estate del 2026, Hitmania Show, significa naturalmente scegliere poi la canzone Tormentone dell'estate 2026 tra quelle che ascoltate ogni giorno su Amica Radio Amica, almeno questo fino a domenica, poi torneremo con altre situazioni. E poi ancora ritorneremo sempre alla canzone Hitmania Show, va bene, perfetto. Beh, insomma, c'è un cambio ogni tanto, bisogna farlo. A proposito, da lunedì esattamente 8 di giugno 2026 arriva 10 plus 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. È un ascoltare grandioso. Di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente adesso, lo possiamo dire, domenica 13 settembre si ricomincia con il Radio Domenica Show. Adesso signori, i nostri super festival del momento, sentiamo un po' fino al 30 giugno, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così, dunque veniamo adesso subito al super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 6564 507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Amica International. Bene, e poi il 13 settembre domenica, all'inizio, alla ripartenza con Radio Domenica Show, prima puntata dell'anno 2026-2027, vi daremo chiaramente la canzone Tormentore d'estate che voi avete scelto. Ristorante Racchino da Sante, solo a base di pesce, Tortoretto Alto, gran fine settimana. Siamo a Tortoretto, Residenza Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lorido, con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato, un mondo di risparmio, un mondo di servizi, un mondo di qualità, perfetto, bene, vi aspettiamo. E ancora andiamo avanti con la raccolta porta a porta, 6 giugno sabato nulla, domenica 7 plastica e metalli, dopo le 20 plastica e metalli. Signori, è il momento della fortuna, naturalmente con Casa del Fico, sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo, vai. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia. Ok, bene così. Dunque siamo arrivati al momento della fortuna, concorso numero 89, la combinazione vincente 9 25 51 63 73 89, numero giorni 90, Superstar 40, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 51.189 euro, e 4 305 euro, e 3 27 euro 60, e 2 5 euro 17, per una super combinazione vincente che è la seguente: 9 25 51 63 73 89, numero giorni 90, Superstar 40. Il jackpot vola a 175 milioni e 100 mila euro, e vai. Veniamo adesso invece al concorso numero 90 del fine settimana. Dunque abbiamo parlato del super e dell'otto, parliamo adesso dell'otto. Rotte scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 55 57 62, abbinati al 37 38, ripeto 55 57 62, abbinati al 37 38, su Bari e Cagliari. Su Roma e Torino 60 62 67 abbinati al 43 44, ripeto 60 62 67 abbinati al 43 44 su Roma e Torino. Buona fortuna a tutti. Bene, andiamo adesso con le farmacie di turno, ad un passo dalle super classifiche. Dunque arriva il momento magico, naturalmente, delle canzoni sotto l'ombrellone, vai. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International. Ok, bene così. Dunque, allora, Radio Mica International 48, complimenti. Signore e signori, ci siamo. È arrivato il super momento riguardante le super classifiche del giorno. Ok, perfetto, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzata. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Andiamo subito allora col momento riservato ai libri più venduti della settimana. Al primo posto Le Terme dell'Indirizzo di Cristina Cassar Scalia, al secondo Il Tempo dell'Alala di Luciana Litizetto, al terzo Colcoz Manuel Carrer, al quarto Il Tempo dell'Orologiaio di Maurizio De Giovanni, al quinto Io sono Adele, Zaba della Zorza. Comanda Le Terme dell'Indirizzo di Cristina Cassar Scalia, è il libro più venduto della settimana. Complimenti. Dunque signori, ci siamo, c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio tra poco sull'Amica Radio, Amica International, sempre in diretta dagli studi blu di Rede Amica con Marco. Marco, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the
0: smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene, andiamo in chiusura con l'oroscopo, a seguire naturalmente il momento riservato alle comunicazioni di servizio. Dunque l'oroscopo, Ariete, forse puoi davvero approfittare di questo fine settimana per riposarti e non fare nulla o quasi. Toro, anche oggi che è sabato e domani che è domenica, la giornata continua a spingere per canalizzare le tue energie nel lavoro, forse perché senti che intorno a te il clima è positivo. Gemelli, se ora perfino la giornata ti spinge ad approfittare del fine settimana per viaggiare, esplorare nuove dimensioni, sarà necessario trovare il modo di accontentare tutti. Cancro, la configurazione ti mette di fronte a delle scelte non così scontate che ti obbligano a riflettere un momento per coglierne le implicazioni. Leone, è curioso come in questo momento la giornata ti inviti a muoverti in punta di piedi quasi in sordina. Vergine, approfitta del clima conviviale che caratterizza il fine settimana e ritagliati dei momenti o anche qualcosa di più da trascorrere insieme alla tua amata. Bilancia, la giornata ti invita ad entrare nel fine settimana in compagnia del partner o della persona che desideri possa esserlo. E ancora Scorpione, il piacere di trovarti in una dimensione intima con persone con cui condividi una vera complicità può essere la chiave di cui servirti. Sagittario, forse la cosa migliore per goderti l'opportunità che ti offre il fine settimana è non fare programmi, bella scelta. Capricorno, un momento di incertezza può indurti a dubitare della tua capacità facendoti sentire come impreparato, addirittura inadatto. Siamo all'acquario, la luna nel tuo segno ancora per oggi ti aiuta ad ascoltare meglio quello che il tuo corpo ha da dirti, favorendo una sintonia ma senza parole. Pesci, il tuo fine settimana qualcosa di molto romantico, ma sembra che ancora per oggi tu preferisca nascondere le tue carte. Vediamo un po' che succede. Dunque, comunicazione di servizio, ultimo atto, prima della chiusura di primissima. Dunque, di Paolo Radamenti, immobili, una scelta importante proprio da casa, all'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, a Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. E vediamo la musica. musica, che tipo di musica va su Radio Amica di questi tempi? Le Hitmania Show, le canzoni, le hit dell'estate 2026, perfetto. E ancora i nostri festival, una foto per l'estate, fino al prossimo 30 di giugno vi aspettiamo. Andiamo avanti con la raccolta porta a porta, perché abbiamo per sabato 6 giugno nulla, domenica 7 plastica e metalli, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Veniamo anche alla web radio radioamicainternational.it, fai play, ci sei, signori, grazie, buona giornata, buon sabato, buona domenica, pieno di mare, di sole, mi raccomando, ciao a tutti, grazie.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramovita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Ajudar. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto, non c'è perdere.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco Marco da Radio Amica Internazionale. Siamo arrivati al fine settimana, sabato 6, domenica 7 giugno 2026, San Norberto, il segno più del giorno è il segno del leone. E allora parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, finalissima naturalmente tra Zverev e Cobolli, Flavio Cobolli, davvero una sfida d'altri tempi. Flavio Cobolli come Adriano, un romano in finale a Parigi, domani domenica arriva appunto la finalissima. È stato il boom del tennis, attrazione capitale, nel senso che da Roma arrivano tanti campioni e tanti ragazzi che si avvicinano al tennis. Putin, Gela Zeles, inutile vedersi, Meloni diserti il vertice sui Balcani, domani incontro a Londra Starmer Macron Merz con leader ucraino. Istat più 2,9%, accise proroga di un mese, il caro benzina pesa sull'inflazione. Nessun impatto dalla bolletta luce nucleare, i giovani vogliono la svolta. E ancora Crans Montana, Jessica Moretti conosceva il rischio, attenti alle scintille sul soffitto, i messaggi vocali inviati ai dipendenti. Garlasco, il fratello parla per la prima volta, Marco Poggi dice giocano con mia sorella Chiara, e anche lui dovrebbe essere un po' più chiaro, nel senso che se sa qualcosa deve parlare. Sul bus a Sulmona l'autista gli chiede il biglietto, lui lo aggredisce, picchiò con violenza il controllore che gli deve il pagamento del biglietto e distrusse il vetro di una portiera del bus, finisce in tribunale l'aggressione al controllore della TUA e la distruzione del vetro del bus. L'episodio risale al 6 giugno dell'anno scorso, quando un 21enne straniero picchiò il conducente per aver preteso il pagamento del biglietto, anche perché c'aveva ragione questo straniero, dall'aeroparti non si paga, dice come io mi trovo in Italia e pago il biglietto del bus, ma dove sta scritto? Va bene, dunque sto scherzando, il segno più del giorno, il segno leone. Intanto c'è il calendario della Serie A, la prima giornata, ed è questa, attenzione, Atalanta-Sassuolo, si comincia il 22 di agosto, Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese, Como, Venezia, Lecce. Eccola qui, va bene. E intanto il comandante Vasco Rossi dice che nel 2027 avrà 500.000 spettatori in 10 serate all'Olimpico per festeggiare il suo momento d'oro nel mondo della canzone per i 50 anni soprattutto di carriera. Bene, allora diamoci una botta adesso, una botta di energia sicuramente. Prego regia, vai.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora, prima parte, siete benvenuti, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica Internazionale, il momento magico delle canzoni dell'estate 2026. Tra queste ci troveremo il tormentone dell'estate 2026, 13 di settembre, all'inizio la ripartenza del Radio Domenica Show, riparte domenica 13 settembre, è stato già deciso dalla nostra direzione Radio Amica Internazionale, quindi ci siamo, vabbè, dunque... Chalet La Sirenetta da Riccardo Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi allo Chalet La Sirenetta da Riccardo Tortore Toledo, non potete sbagliarvi, sta proprio al centro. Dunque la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Allora si va avanti con la novità musicale del momento, che sarebbe Bangaranga, la canzone che ha vinto il Festival Europeo, cantato da Dara. Bentornata estate, Gardellido è già aperto, pronto Tortore Toledo, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardellido sempre aperto, vi aspettiamo. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, sentiamo un po', ristorante solo a base di pesce, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, nero di seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo avanti con la massima del giorno. La cultura non insegna solo a vivere, ma anche a combattere. Perfetto. Dunque, andiamo avanti perché abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Senna Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E chiama al 346-04-009-72, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. Radio Mica International presenta Ossigeno Puro, la parte orchestrale Radio Mica. Il maestro Morricone presenta Chernobyl Tile West. Perfetto, bene. L'estate sarà, questa estate 2026, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, allora ci prendiamo un buon caffè dal Caffè 900 in galleria. Per le notizie importanti, vai.

Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza.

Bene, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con il momento riservato alle notizie importanti, il super tormentone d'estate 2026. Scegliti la canzone più bella su richiesta, la più richiesta, la più ascoltata, la più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto a 335-6564-507. Scegli insieme a noi di Radio Amica il tormentone dell'estate 2026. Perfetto, non è un concorso, ma è un qualcosa di molto molto interessante, eh? È una condivisione del tormentone. Vabbè, di Sant'Emobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novadido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Prenota subito. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana, è Cabana, firmato da Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi naturalmente la colazione, assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 di sabato e domenica. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Bene, tra poco il meteo con Top Clean, sentiamo un po'. Andiamo pure, prego regia. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and... Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, così ci siamo naturalmente. Andiamo subito avanti con il tempo previsto per oggi. Dunque, oggi sabato, bene, un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo nuvolamento in arrivo serale. Così anche sarà per domani, addirittura tempo più stabile e solato ovunque, con zero termico intorno ai 4100 metri, mare poco mosso, temperature in rialzo, L'Aquila più 13 più 26, Sulmona più 15 più 29, Pescara più 18 più 26, Chieti più 16 più 25, Teramo più 16 più 27, Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 10 più 22, Martinsicuro più 18 più 25, San Benedetto del Tronto più 18 più 26. Questo è quanto naturalmente. Dunque andiamo ancora avanti ricordandovi che siamo arrivati al fine settimana. Più 18 più 26, questo è quanto naturalmente. Dunque andiamo ancora avanti ricordandovi che siamo arrivati a

0: riservato al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi sull'Amica Radio Amica Internazionale in questo super fine settimana. E ci attende il mare, e vai, sentiamo.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, naturalmente veniamo subito al notiziario del giorno, fine settimana, sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2026, San Roberto, il segno più del giorno, il segno del leone. Parliamo della prima notizia, Cobolli, un romano a Parigi, parliamo della finalissima di tennis a Roland Garros in Francia, entra nella storia, finale 50 anni dopo Panatta, Analdi KO per un virus, salta la semifinale italiana a Roland Garros, domani Flavio sfiderà Zverev ed è già sicuro di un posto nella top 10. Lo sfidante tedesco è in vantaggio 3-1 nei precedenti incontri, ma ora può pagare la fatica del match di ieri. Sono felice e vado a festeggiare, ma sono triste per Matteo quando mi ha detto che rinunciava. Mi è venuto da piangere. Il boom del tennis italiano, su questo non c'è dubbio, ha l'epicentro nella capitale. Ora l'obiettivo è l'Olimpiade. L'area del Foro Italico sarà rinnovata, pronto un investimento da 60 milioni, i giochi nel 2036 o nel 2040 non sono più un sogno. Gli internazionali d'Italia hanno generato un impatto economico sulla città di un miliardo. Il fatturato ha superato i 90 milioni di euro. Pensate un po'. Da Pietrangelo Berrettini, quella scuola capitolina che fabbrica campioni. Giocatori che hanno fatto la storia come i Del Bello, Palmieri e Panatta, ma anche tanti maestri allenatori che hanno forgiato talenti e portato Roma nell'Olimpo del tennis. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Putin cambia subito strategia, non è utile vedere Zelensky. Prima, qualche ora prima, ha detto venga pure a Mosca. E due ore dopo ha detto invece non è utile vedere Zelensky. La replica: ha scelto la guerra. Domani a Londra il summit tra Francia, Germania e Regno Unito. Italia assente. Il caso del drone di Kiev esploso in un porto in Romania. L'hanno deviato i russi. Per Rubio i 400 milioni di aiuti saranno sbloccati, una posizione alternativa a Trump anche in vista delle elezioni del 2028. La risposta alla richiesta di un faccia a faccia tra Zelensky e Putin, quella lettera contiene elementi di maleducazione, dice Putin. Avete capito? Maleducazione, parla Putin. Vabbè. Meloni diserta il vertice a distanza dei leader europei, la premier è a Reggio Calabria per la festa dell'arma dei carabinieri. L'opposizione ha preferito presentare un francobollo. Il forfè dopo le manovre di Francia, Inghilterra e Germania in vista dell'incontro di domani con Zelensky. E ancora andiamo avanti invece con le prossime notizie. Rialzo dell'inflazione per il caro carburanti, la bolletta luce non sale. I costi al distributore hanno pesato per il 60% sulla componente energia. Al secondo posto il gas, il nodo del conflitto in Iran e del blocco di Hormuz che si ripercuote chiaramente su carburanti e chiaramente anche sulla luce e il gas. Prima della guerra l'elettricità ha sempre avuto un effetto negativo con prezzi decrescenti. L'Istat prevede un dato del caro vita al 2,9% nel 2026 che si ridurrà al 2% nel 2027, almeno speriamo che la guerra in Iran finisca e naturalmente si possa arrivare finalmente a vivere una pace serena. Il Libano sotto le bombe, accusa l'Iran, meno

0: male, hanno cominciato a capire da dove proviene il male. Ci usate solo come merce di scambio. Netanyahu, pressato alla destra radicale, non mette i voti, l'intesa con Beirut è firmata a Washington. Il presidente libanese no a Quinna e Pasdaran, non state cercando di aiutarci, anzi ci state venendo contro, ci date problemi, soltanto problemi. L'Iran ci usa come merce di scambio. Ha ragione il presidente libanese. Dunque, Cise, il problema è un altro, secondo me. Adesso sì, è facile parlare, però il Libano, il presidente libanese, non doveva permettere ai terroristi di poter mettere le basi nel Libano. Questo non doveva permettere. Accise, proroga di un altro mese, Salvini, contributi dalle banche. L'estensione degli sconti al distributore potrebbe arrivare fine primi di luglio, oggi il decreto. Intanto la Lega torna in pressing sulla tassazione degli extra profitti. Non è esclusa una riduzione del taglio sul diesel, attesa per il testo del provvedimento. Il ritorno al nucleare, sì, grazie, i giovani a sorpresa vogliono la svolta, anche perché altrimenti poi la vita costerebbe tantissimo. Ora, per il centro-sinistra, il test delle comunali. L'Islam adesso ci ripensa e dice no alla patrimoniale. Quanto mai ho detto che poteva essere una strada, ma non è il momento. Pensato un po', le giravolte dei politici, di tutti più o meno. Domani, lunedì, ballottaggi in 41 città, sede delle quali capoluogo di provincia. La segretaria Dem, la proposta della patrimoniale non è tra quelle condivise nel campo progressista. Ah sì, te ne accorgi adesso. Vabbè, andiamo avanti. Le opposizioni puntano a ribaltare la narrazione di un primo turno che con la vittoria di Venezia ha favorito la destra. Un ministro della pace e tasse sull'intelligenza artificiale, scusate, il programma del popolo del Movimento 5 Stelle. Tra i report di Nova Focus sulla politica estera, sia l'uscita dalla NATO e stop al riarmo. Da Firenze l'idea di tassare gli utili dei fornitori in servizi di intelligenza artificiale. Vannacci, il generale arruola altri leghisti e in coalizione è più pericoloso. Col generale, due parlamentari leghisti e due da Forza Italia, Salvini, gli avevo dato fiducia. I timori del centrodestra, se lo portiamo dentro può superare il 10%. Leader della Lega sull'ex alleato, sono rimasto fregato ma non sono rancoroso e vado oltre. L'invito dei vertici della coalizione, disertare l'assemblea fondativa di Forza Futuro Nazionale, in programma a Roma il 13 e 14 di giugno. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Vediamo a caso Montana, in Svizzera Jessica Moretico riceve i rischi, attenti alle scintille sulle bottiglie, il locale potrebbe andare a fuoco. Pensato un po', l'aveva anche detto i messaggi vocali inviati ai dipendenti e ascoltati durante l'interrogatorio dei Moretti. La titolare del Constellation è accusata anche di falso per aver modificato la fattura della schiuma. Contro di noi sono state dette tante menzogne e falsità, siamo stati distrutti. Un'altra chat, Jacques Moretti chiede ai camerieri se la porta dello scantinato fosse stata chiusa. Dicono di essere distrutti, vergogna, vengono a vedere le nostre famiglie, queste sono distrutte, le nostre famiglie, non lei. La mamma di Lorenzo Riva, ricoverato per 120 giorni al Niguarda, hanno spezzato 150 vite, ma loro tornano a casa dai loro figli, noi non ce l'abbiamo più. Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, parla dopo 20 anni, si gioca con la morte di Chiara. Garlasco, il fratello della giovane uccisa nel 2007, in questi anni mi sono chiuso in una bolla, si è detto di tutto, sono stato anche accusato di aver partecipato al delitto. Non riesco a ricordare l'ultimo saluto con Chiara, è una cosa che mi dispiace molto, dice Marco Poggi. Noi pensiamo che il colpevole sia Stasi, non capisco perché Chiara non mi avrebbe dovuto dire che Sempio la molestava. E ancora, uccise il padre, io non capisco la famiglia dei Poggi che punta diritto su Stasi, non vuole sentire niente. Uccise il padre per salvare la madre, assolta in appello, parliamo di Macca Sulayev, assolta in appello, uccise il padre a 18 anni per difendersi. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Roma uccide la madre, mura il corpo in cantina, una donna di 78 anni massacrata dopo una lite, arrestato il figlio. Il cadavere nascosto nella villetta per una settimana, il tentativo di depistaggio, e in Svizzera a curarsi, non chiamatela. I vicini non hanno creduto all'uomo, hanno chiamato il 112. La rabbia dell'amica, tragedia annunciata. Shock in Francia per Lianna, assassinata da un pedofilo già denunciato, era libero. Ritrovato il cadavere dell'undicenne sparita dopo essere uscita dalla scuola, era salita a bordo dell'auto dell'uomo. Jérôme Barella era già stato accusato almeno 5 volte per violenze sui minori e polemiche sul sistema giudiziario. Dunque andiamo avanti adesso con le altre notizie che abbiamo. Istat, la crescita italiana allo 0,7%, arretra la Francia e l'Irlanda crolla. Rivista rialzo la previsione sul PIL per 2026. Il miglioramento è trainato dall'aumento della domanda interna. Quadro debole invece nel resto dell'Eurozona. Il primo trimestre dell'anno Parigi perde lo 0,1% Dublino il 12,1%. Pensate un po'. Vediamo a Teramo dintorni. Biodigestor via la gara a 30 milioni di euro. Impianto di lavorazione di rifiuti organici sorgerà a Carapollo al posto dell'ex inceneritore in fase di abbattimento. Il comune teramano confida nella proroga delle scadenze delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, il famoso PNRR, ha chiesto chiarimenti al ministero. Rapine l'ufficio postale, arrestato il basista, il colpo era stato tentato a Villa Tordigna lo scorso luglio, l'uomo incastrato dai telefoni e telecamere. È accusato di essere complice basista della tentata rapina all'ufficio postale di Villa Tordigna lo scorso 12 luglio 2025. Per questo, dopo l'indagine della polizia, la procura ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Si tratta di un teramano che avrebbe pianificato il colpo e svolto il ruolo di palo. E ancora andiamo avanti. Dunque, addio a Pollice, manager della pubblicità. Camilla Pollice, 63 anni, era CEO della società di comunicazione Sacci e Sacci, ha legato il suo nome a importanti campagne pubblicitarie a livello nazionale, tipo quello del Tanto per Capirci, ed era anche sorella della dirigente della Team Ilaria e cognato dell'ex sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Casa di riposo, stipendi a metà, il 20 giugno scatta lo sciopero. Ai lavoratori strutture di Teramo, Civitella e Nereto è stato pagato soltanto il 50% delle mensilità di aprile. Il commissario dell'ASPUNO, convediamo nello sblocco del conto, replica il sindaco Rateizzi, Latari, e ci mancherebbe altro. Cozzi d'Alberto pensa alla città, non a temi che non gli competono. Il sindaco Alberto dovrebbe occuparsi soprattutto di Teramo città, della casa di riposo che attualmente vive un momento difficile. Va bene, è lì che bisogna risolvere il problema, non parlare di altro, perché significa scappare e non affrontare il problema. Scuole, partono i progetti, via le gare per 13 edifici, sono stati firmati i contratti di progettazione per i lavori di adeguamento sismico per il Delfico, sono 20 milioni di Alpiano, deve essere riconsegnato entro giugno. E ancora Castel Castagno e Castelli, ecco le giunte, le confermata Rosanna De Antonis, neoeletto Tancredi, scelgono gli assessori per guidare il comune a Castel Castagno e Castelli. A Isola Gran Sasso arriva 1.200.000 euro per il centro, anzi 1.200.000.000 di euro per il centro sportivo, bando sport e periferie. E ancora veniamo adesso invece a un'altra notizia. Dunque, in provincia meno truffe, ma aumenta lo stalking col bilancio dell'arma dei carabinieri. I carabinieri hanno celebrato il 212esimo anniversario dalla fondazione Festa in Piazza del Carmine, riconoscimento a chi si è distinto. A Mosciano, strada chiusa da 4 mesi, la minoranza al comune chiede certezze. Dopo oltre 4 mesi di chiusura della strada di Contrada San Filomena, il gruppo di minoranza Puntiamo Mosciano presenta un'interrogazione per conoscere le tempistiche dei lavori per il ripristino della viabilità. Il comune di Campli incassa solo 10.000 euro. L'opposizione torna all'attacco del sindaco sui numeri del bilancio e sui tempi dei pagamenti. Ancora 300 alloggi ERP non utilizzabili, l'allarme del SICET sull'edilizia popolare. Sono tra 250 e 300 gli alloggi popolari oggi inutilizzabili nel comune di Teramo, a farlo notare, ripeto, è il SICET. E ancora distretto sanitario da potenziare nel reto con fonti del PNRR messi in salvo. L'ASL ottiene il via all'uso di una parte delle risorse per la casa di comunità che ha tempi più lunghi. Saranno migliorati i servizi, tra cui il punto prelievi, la nuova struttura sorgerà in un'area attigua. Il comitato prospedale, solo un cambio di targa preceduto da limitati interventi migliorativi. Slitta il corteo di protesta contro il piano sulle strisce blu. Slitta di 2 settimane a Tortoretto la manifestazione di protesta contro il piano di gestione dei parcheggi a pagamento a Tortoretto, in programma domani. L'iniziativa è stata rinviata per motivi logistici al 20 giugno. Musica nel locale Martin Sicuro per la movida estiva, scattano i limiti, il sindaco firma l'ordinanza che fissa orari e il massimo dei decibel. E ancora, ultima pagina, psichiatria dell'ospedale Gio Nova trasferita a Teramo, se c'è dello scontro ASL CGL. Il direttore generale Giosia ha scelto Brigata per legge, ma la rete sul territorio sarà potenziata. Il sindacalista Di Marco disagia comunque per gli utenti, diminuisce l'assistenza per emergenze. E ancora, veniamo un'altra notizia, conferimenti scorretti, sacchi di rifiuti lasciati sui marciapiedi. Molte buste piene di immondizia lasciate sui marciapiedi con l'etichetta gialla che indica non ritirato perché non conforme. E ancora andiamo avanti, giovane donna soccorsa per malore a bordo del treno. Attimi di paura ieri mattina per una trentenne Giulianova a bordo del treno che collega Pescara-Teramo. Intorno alle 11.30, secondo quanto riferito alcuni viaggiatori presenti sul convoglio, la ragazza ha accusato un malore. Subito è stato l'intervento da parte degli assistenti che poi l'hanno portata in ospedale. E ancora, polizia locale, mancano ancora 29 agenti, il servizio ce ne sono 8 a Roseto, ma in base agli abitanti dovrebbero essere 37. Attesa giorni, nuovo comandante Casale. Il contenzioso con Grippo, un ulteriore ostacolo che rischia di pesare sul riassetto del personale. E ancora, Tari, anticipo per attivare il bonus sociale, il comune invia gli acconti al 50% calcolati sulle tariffe 2025 per dare gli aiuti a famiglie bisognose. Misura straordinaria del comune di Roseto sulla Tari per poter garantire subito il bonus sociale delle famiglie bisognose, questa è la motivazione. Festa per i 40 anni del caffè pasticceria abruzzese, la storica attività di Roseto, è intervenuto anche il sindaco Nunez. E ancora, a Pineto, cimitero via libera al progetto per realizzare 200 nuovi loculi, raggiunta a prova il piano tecnico economico dell'intervento, a settembre l'apertura del cantiere. E ancora, l'Ortus Atria torna a incantare la città, lo storico giardino di Palazzo Tascini riqualificato grazie a un progetto con gli studenti dello Zoli. Da donati al comune dipinti di Ianni, la collezione del maestro Atriano sarà esposta nel foyer del teatro comunale. Bene, tutto signori, passiamo adesso al momento riservato chiaramente allo sport. Bene, con Gardellido, arriva Gardellido, sentiamo un attimino soltanto, sempre aperto, super estate al Gardellido, vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Perfetto, siamo arrivati al momento riservato allo sport, calendario della Serie A. Prima giornata, il 22 e 23 di agosto 2026. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce. Complimenti, forza, vinca il migliore. L'Inter riparte in casa col Monza, Juve-Frosinone e Torino-Milan. Svelato a Parma il prossimo campionato, la Fiorentina del Pescarese Grosso debutta con la Roma, torneo al via il 22 e 23 di agosto, il campione d'Italia in campo a San Siro, il derby di Milano alla decima giornata. Poi ancora il bomber del Milan Leao, bordate a Max Allegri, giocavo fuori ruolo, stagione logorante per me e adesso vuole andare via, sempre che ci sia qualcuno che lo acquisti. E ancora l'Inter riscatta Stankovic Junior e vuole Palestra. Mercato, la Juve tratta Sorloth e chiede Oblak all'Atletico. Como sul Carvajal, Lukaku resta al Napoli. Veniamo al tennis, abbiamo parlato, Arnaldi va a capo per un virus, Coboli in finale con Zverev, domani la finalissima a Parigi a Roland Garros. Basket, Milano vince anche gara 4 e vola in finale, obiettivo raggiunto per l'Olimpia Milano che batte Brescia in gara 4 col punteggio di 91-86. Le Ferrari dominano Monte Carlo oggi le qualifiche, Formula 1, Leclerc e Hamilton davanti a tutti nelle prime prove libere dietro Antonelli e Russell. Complimenti alle Ferrari con Leclerc e Hamilton che dominano Monte Carlo, lì si va a vincere, perché chi vince nelle qualifiche, chi si qualifica meglio, poi naturalmente se sali davanti il sorpasso diventa difficilissimo. La nostra Gaia Sabatini, 13ª al Golden Gala di Roma, la Terramana, nei 1500 metri del meeting della Diamond League, finisce al 13° posto. E ancora MotoGP a Costa Vola di Gian Antonio Ruota in Ungheria, le prime libere oggi, le qualifiche, la gara sprint, domani la gara. Dunque, mentre Marco Bezzecchi veste i panni dell'uomo da battere nel Gran Premio d'Ungheria. E ancora vediamo a Pescara, che punta sul ritorno di Plizzari, si lavora al ritorno del portiere, primo contatto col tecnico di Bari del Casarano, ma il club valuta anche De Giorgio. Al Delfino è stato proposto anche mister Toscano, ma non convince, trattativo con l'Avellino per riportare il terzino Cagnano. Dunque, in Serie D all'Aquila adesso c'è anche l'ufficialità: Pelliccioni è il nuovo direttore sportivo dell'Aquila, e l'Aquila punta tutto su Cappellacci della Sante Gigliese, ma la Sante Gigliese fa muro, non vuole dare Cappellacci, assolutamente no. E ancora Cipolletti rinnova col Teramo, piace Pierulli, il diavolo spera intanto nel ripescaggio in Serie C. Dunque, è stata una scelta naturale tra Cipolletti al sito del club, nonostante sia stata un'annata particolare a livello personale, soprattutto a causa della lunga degenza post infortunio, ma intanto Cipolletti, il Teramo ci crede, rinnova. E allora parlavamo della Sante Gigliese che fa muro per Cappellacci, anche perché dobbiamo vedere come finirà questo campionato, perché se la Sante Gigliese dovesse arrivare in Serie D, allora a quel punto Cappellacci rimarrebbe sicuramente a Sante Giglio, ci mancherebbe altro. Intanto Piccioni, mister Walter Piccioni, ha firmato con la Provasto, finalmente si parte da basi abbastanza solide. Insomma, Piccioni è un provato allenatore, ha giocato anche a calcio, conosce insomma la materia. Il Chieti ora è un bivio, giugno è il mese della verità, si lavora su un doppio binario per il futuro, in stand by la trattativa con Pistilli, prende corpo l'ipotesi di ripartire dalla promozione con Lucarelli in panchina. Dunque i sogni, i voli pindarici, io non credo che questo signore, questo Pistilli, sia uno che butta i soldi, e lì c'è da buttare 1,5 milioni subito, poi rifare la squadra e poi tutto il resto, cioè uno di che sta in Serie B. Va bene, allora signori, stop, andiamo ancora avanti, è il momento degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Bene, così veniamo subito agli appunti di Radio Amica International. Cominciamo dalla prima, riguarda la musica. Che tipo di musica va di questi tempi su Radio Amica? Beh, insomma, le hit dell'estate del 2026, Hitmania Show, significa naturalmente scegliere poi la canzone Tormentone dell'estate 2026 tra quelle che ascoltate ogni giorno su Amica Radio Amica, almeno questo fino a domenica. Poi torneremo con altre situazioni. canzone, e poi ancora ritorneremo sempre alla canzone Hitmania Show. Va bene, perfetto. Beh, insomma, c'è un cambio ogni tanto, bisogna farlo. A proposito, da lunedì esattamente 8 di giugno 2026 arriva 10 plus 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. È un ascoltare grandioso. Di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente, adesso lo possiamo dire, domenica 13 settembre si ricomincia con il Radio Domenica Show. Adesso, signori, i nostri super festival del momento, sentiamo un po' fino al 30 giugno, vai! Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così, dunque veniamo adesso subito al super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Amica International. Bene, e poi il 13 settembre domenica, all'inizio, alla ripartenza con Radio Domenica Show, prima puntata dell'anno 2026-2027, vi daremo chiaramente la canzone Tormentore d'estate che voi avete scelto. Ristorante Racchino da Sante, solo a base di pesce, Tortoretto Alto, gran fine settimana. Siamo a Tortoretto, Residenza Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavanido, con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato, un mondo di risparmio, un mondo di servizi, un mondo di qualità. Perfetto, bene, vi aspettiamo. E ancora andiamo avanti con la raccolta porta a porta. 6 giugno sabato nulla, domenica 7 plastica e metalli, dopo le 20 plastica e metalli. Signori, è il momento della fortuna, naturalmente con Casa del Fico. Sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo, vai. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento della fortuna, concorso numero 89, la combinazione vincente 925 51 63 73 89, numero giorni 90, Superstar 40, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 51.189 euro, e 4 305 euro, e 3 27 euro 60, e 2 5 euro 17, per una super combinazione vincente che è la seguente: 9 25 51 63 73 89, numero giorni 90, Superstar 40. Il jackpot vola a 175 milioni e 100.000 euro. E vai! Veniamo adesso invece al concorso numero 90 del fine settimana. Dunque, abbiamo parlato del Super e dell'Otto, parliamo adesso dell'Otto. Rotte scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 55, 57, 62, abbinati al 37, 38, ripeto 55, 57, 62, abbinati al 37, 38 su Bari e Cagliari. Su Roma e Torino 60, 62, 67, abbinati al 43, 44, ripeto 60, 62, 67, abbinati al 43, 44 su Roma e Torino. Buona fortuna a tutti. Bene, andiamo adesso con le farmacie di turno, ad un passo dalle super classifiche. Dunque arriva il momento magico, naturalmente, delle canzoni sotto l'ombrellone. Vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così. Dunque, allora, Radio Mica International 48, complimenti. Signori e signori, ci siamo. È arrivato il super momento riguardante le super classifiche del giorno. Ok, perfetto, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Andiamo subito allora col momento riservato ai libri più venduti della settimana. Al primo posto Le Terme dell'Indirizzo di Cristina Cassar Scalia. Al secondo Il Tempo dell'Alala di Luciana Litizetto. Al terzo Colcoz, Manuel Carrer. Al quarto Il Tempo dell'Orologiaio di Maurizio De Giovanni. Al quinto Io sono Adele, Zaba della Zorza. Comanda Le Terme dell'Indirizzo di Cristina Cassar Scalia, è il libro più venduto della settimana. Complimenti. Dunque, signori, ci siamo, c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tra poco sull'Amica Radio, Amica International, sempre in diretta dagli studi blu di Radio Amica con Marco. Marco, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, andiamo in chiusura con l'oroscopo, a seguire naturalmente il momento riservato alle comunicazioni di servizio. Dunque, l'oroscopo, Ariete, forse puoi davvero approfittare di questo fine settimana per riposarti e non fare nulla o quasi. Toro, anche oggi che è sabato e domani che è domenica, la giornata continua a spingere per canalizzare le tue energie nel lavoro, forse perché senti che intorno a te il clima è positivo. Gemelli, se ora perfino la giornata ti spinge ad approfittare del fine settimana per viaggiare, esplorare nuove dimensioni, sarà necessario trovare il modo di accontentare tutti. Cancro, la configurazione ti mette di fronte a delle scelte non così scontate che ti obbligano a riflettere un momento per coglierne le implicazioni. Leone, è curioso come in questo momento la giornata ti inviti a muoverti in punta di piedi quasi in sordina. Vergine, approfitta del clima conviviale che caratterizza il fine settimana e ritagliati dei momenti o anche qualcosa di più da trascorrere insieme alla tua amata. Bilancia, la giornata ti invita ad entrare nel fine settimana in compagnia del partner o della persona che desideri possa esserlo. E ancora, Scorpione, il piacere di trovarti in una dimensione intima con persone con cui condividi una vera complicità può essere la chiave di cui servirti. Sagittario, forse la cosa migliore per goderti l'opportunità che ti offre il fine settimana è non fare programmi. Bella scelta. Capricorno, un momento di incertezza può indurti a dubitare della tua capacità, facendoti sentire come impreparato, addirittura inadatto. Siamo all'Acquario, la luna nel tuo segno ancora per oggi ti aiuta ad ascoltare meglio quello che il tuo corpo ha da dirti, favorendo una sintonia ma senza parole. Pesci, il tuo fine settimana qualcosa di molto romantico, ma sembra che ancora per oggi tu preferisca nascondere le tue carte. Vediamo un po' che succede. Dunque, comunicazione di servizio, ultimo atto prima della chiusura di primissima. Dunque, di Paolo Radamenti, immobile, una scelta importante proprio da casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, a Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. E vediamo la musica, che tipo di musica va sulla dinamica di questi tempi. Le Hitmania Show, le canzoni, le hit dell'estate 2026, perfetto. E ancora i nostri festival, una foto per l'estate, fino al prossimo 30 di giugno vi aspettiamo. Andiamo avanti con la raccolta porta a porta, perché abbiamo per sabato 6 giugno nulla, domenica 7 plastica e metalli, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Veniamo anche alla web radio, radioamicainternational.it, fai play, ci sei, signori, grazie, buona giornata, buon sabato, buona domenica, pieno di mare, di sole, mi raccomando, ciao a tutti, grazie.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Urlax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello. Mobili alla portata di Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrista.

0: but I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse

0: Ehi, Walaki, che tal?
1: Non sarà la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni e estati un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai

pure se il parto è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale 861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni.

e la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet La Sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 08.

Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21 Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco Marco da Radio Amica Internazionale. Siamo arrivati al fine settimana, sabato 6, domenica 7 giugno 2026, San Norberto. Il segno più del giorno è il segno del leone. E allora parliamo più tardi di queste notizie. Dunque, finalissima naturalmente tra Zverev e Cobolli, Flavio Cobolli, davvero una sfida d'altri tempi. Flavio Cobolli come Adriano, un romano in finale a Parigi, domani domenica arriva appunto la finalissima. È stato il boom del tennis attrazione capitale, nel senso che da Roma arrivano tanti campioni e tanti ragazzi che si avvicinano al tennis. Putin, Gela Zelensky, inutile vedersi, Meloni diserti il vertice sui Balcani, domani incontro a Londra Starmer Macron Merz con leader ucraino. Istat più 2,9%, accise proroga di un mese, il caro benzina pesa sull'inflazione. Istat più 2,9%, accise proroga di un mese, il caro benzina pesa sull'inflazione.

0: Ed il biglietto lui lo aggredisce. Picchiò con violenza il controllore che gli deva il pagamento del biglietto e distrusse il vetro di una portiera del bus. Finisce in tribunale l'aggressione al controllore della TUA e la distruzione del vetro del bus. L'episodio risale il 6 giugno dell'anno scorso, quando un 21enne straniero picchiò il conducente per aver preteso il pagamento del biglietto. Anche perché c'aveva ragione questo straniero: dall'aeroporto non si paga. Dice: come, io mi trovo in Italia e pago il biglietto del bus. Ma dove sta scritto? Va bene, dunque, sto scherzando. Il segno più del giorno, il segno Leone. Intanto c'è il calendario della Serie A, la prima giornata, ed è questa. Attenzione, Atalanta-Sassuolo, si comincia il 22 di agosto. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese, Como, Venezia, Lecce. Eccola qui, va bene. E intanto il comandante Vasco Rossi dice che nel 2027 avrà 500.000 spettatori in 10 serate all'Olimpico per festeggiare il suo momento d'oro nel mondo della canzone per i 50 anni soprattutto di carriera. Bene, allora diamoci una botta adesso, una botta di energia sicuramente. Prego regia, vai.
1: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora, prima parte, siete i benvenuti. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica Internazionale? Il momento magico delle canzoni dell'estate 2026. Tra queste ci troveremo il tormentone dell'estate 2026, 13 di settembre, all'inizio la ripartenza del Radio Domenica Show. Riparte domenica 13 settembre, è stato già deciso dalla nostra direzione Radio Amica Internazionale, quindi ci siamo. Vabbè, dunque, Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortoletolido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi allo Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortoletolido, non potete sbagliarvi, sta proprio al centro. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Allora si va avanti con la novità musicale del momento, che sarebbe Bangaranga, la canzone che ha vinto il Festival Europeo, cantato da Dara. Bentornata estate, Gardellido è già aperto, pronto, Tortoletolido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardellido, sempre aperto, vi aspettiamo. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, sentiamo un po', ristorante solo a base di pesce, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo avanti con la massima del giorno. La cultura non insegna solo a vivere, ma anche a combattere. Perfetto. Dunque, andiamo avanti perché abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Sen Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E chiama al 346-04-009-72, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. Radio Mica International presenta Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica. Il maestro Morricone presenta Chernobyl Tile West. Perfetto, bene. L'estate sarà, questa estate 2026, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante.

notte solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, l'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Bene, allora ci prendiamo un buon caffè dal Caffè 900 in galleria per le notizie importanti. Vai.

blocco le nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.

0: bene, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con il momento riservato alle notizie importanti, il super tormentone d'estate 2026, scegliti la canzone più bella su richiesta, la più richiesta, la più ascoltata, la più cliccata, scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto a 335-6564-507, scegli insieme a noi di Radio Amica il tormentone dell'estate 2026, perfetto, non è un concorso ma è un qualcosa di molto molto interessante, eh? È una condivisione del tormentone, vabbè, di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978, prenota subito. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana, è Cabana, firmato da Irama, al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi naturalmente la colazione, assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 di sabato e domenica. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Bene, tra poco il meteo con Top Clean, sentiamo un po', andiamo pure, prego regia. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, così ci siamo naturalmente. Andiamo subito avanti con il tempo previsto per oggi. Dunque, oggi sabato, bene, un campo ad alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale, così anche sarà per domani, addirittura tempo più stabile assolato ovunque con zero termico intorno ai 4100 metri, mare poco mosso, temperature in rialzo, L'Aquila più 13 più 26, Sulmona più 15 più 29, Pescara più 18 più 26, Chieti più 16 più 25, Teramo più 16 più 27, Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 10 più 22, Martinsicuro più 18 più 25, San Benedetto del Tronto più 18 più 26, questo è quanto naturalmente. Dunque andiamo ancora avanti ricordandovi che siamo arrivati al fine settimana, sabato 6, domenica 7 di giugno 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 158 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 207. Il sole sortò alle 5:26, tramonterà questa sera alle 20:32. Va bene così, signori. Dunque, ci siamo, è arrivato il momento magico riservato al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi sull'Amica, Radio Amica Internazionale, in questo super fine settimana, e ci attende il mare. E vai, sentiamo.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, naturalmente veniamo subito al notiziario del giorno, fine settimana, sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2026, San Roberto, il segno più vivo del giorno, il segno del leone. Parliamo della prima notizia, Cobolli, un romano a Parigi, parliamo della finalissima di tennis a Roland Garros in Francia, entra nella storia, finale 50 anni dopo Panatta, Arnaldi KO per un virus, salta la semifinale italiana a Roland Garros, domani Flavio sfiderà Zverev ed è già sicuro di un posto nella top 10. Lo sfidante tedesco è in vantaggio 3-1 nei precedenti incontri, ma ora può pagare la fatica del match di ieri. Sono felice, vado a festeggiare, ma sono triste per Matteo quando mi ha detto che rinunciava. Mi è venuto da piangere. Il boom del tennis italiano, su questo non c'è dubbio, ha l'epicentro nella capitale. Ora l'obiettivo è l'Olimpiade. L'area del Foro Italico sarà rinnovata, pronto un investimento da 60 milioni, i giochi nel 2036 o nel 2040 non sono più un sogno. Gli internazionali d'Italia hanno generato un impatto economico sulla città di un miliardo. Il fatturato ha superato i 90 milioni di euro. Pensate un po'. Da Pietrangelo Berrettini, quella scuola capitolina che fabbrica campioni. Giocatori che hanno fatto la storia come i Del Bello, Palmieri e Panatta, ma anche tanti maestri allenatori che hanno forgiato talenti e portato Roma nell'Olimpo del tennis. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Putin cambia subito strategia, non è utile vedere Zelensky. Prima, qualche ora prima, aveva detto venga pure a Mosca. E due ore dopo ha detto invece non è utile vedere Zelensky. La replica, ha scelto la guerra. Domani a Londra il summit tra Francia, Germania, Regno Unito, Italia assente. Il caso del drone di Kiev esploso in un porto in Romania, l'hanno deviato i russi. Per Rubio i 400 milioni di aiuti saranno sbloccati, una posizione alternativa a Trump anche in vista delle elezioni del 2028. La risposta alla richiesta di un faccia a faccia tra Zelensky e Putin, quella lettera contiene elementi di maleducazione, dice Putin. Avete capito? Maleducazione, parla Putin. Vabbè. Meloni diserta il vertice a distanza dei leader europei, la premier è a Reggio Calabria per la festa dell'arma dei carabinieri. L'opposizione ha preferito presentare un francobollo. Il forfè dopo le manovre di Francia, Inghilterra e Germania in vista dell'incontro di domani con Zelensky. E ancora andiamo avanti invece con le prossime notizie. Rialzo dell'inflazione per il caro carburanti, la bolletta luce non sale. I costi al distributore hanno pesato per il 60% sulla componente energia. Al secondo posto il gas, il nodo del conflitto in Iran e del blocco di Hormuz che si ripercuote chiaramente su carburanti e chiaramente anche sulla luce e il gas. Prima della guerra l'elettricità ha sempre avuto un effetto negativo con prezzi decrescenti. L'Istat prevede un dato del caro vita al 2,9% nel 2026 che si ridurrà al 2% nel 2027, almeno speriamo che la guerra in Iran finisca e naturalmente si possa arrivare finalmente a vivere una pace serena. Il Libano sotto le bombe accusa l'Iran, meno male, hanno cominciato a capire da dove proviene il male. Ci usate solo come merce di scambio. Netanyahu, pressato alla destra radicale, non mette i voti l'intesa col Beirut firmata a Washington. Il presidente libanese no a Quinna e Pasdaran, non state cercando di aiutarci, anzi ci state venendo contro, ci date problemi, soltanto problemi. L'Iran ci usa come merce di scambio. Ha ragione il presidente libanese. Dunque Cise, il problema è un altro secondo me. Adesso sì, è facile parlare, però il Libano, il presidente libanese non doveva permettere ai terroristi di poter mettere le basi nel Libano. Questo non doveva permettere. Accise, proroga di un altro mese, Salvini, contributi dalle banche. L'estensione degli sconti al distributore potrebbe arrivare fine primi di luglio, oggi il decreto. Intanto la Lega torna in pressing sulla tassazione degli extra profitti. Non è esclusa una riduzione del taglio sul diesel attesa per il testo del provvedimento. Il ritorno al nucleare, sì, grazie, i giovani a sorpresa vogliono la svolta, anche perché altrimenti poi la vita costerebbe tantissimo. Ora, per il centro-sinistra il test delle comunali. L'Islam adesso ci ripensa e dice no alla patrimoniale. Quanto mai ho detto? Ho detto che poteva essere una strada, ma non è il momento. Pensato un po', le giravolte, dei politici, di tutti più o meno. Domani, lunedì, ballottaggi in 41 città, sede delle quali capoluogo di provincia. La segretaria Dem, la proposta della patrimoniale non è tra quelle condivise nel campo progressista. Ah sì, te ne accorgi adesso. Vabbè, andiamo avanti. Le opposizioni puntano a ribaltare la narrazione di un primo turno che con la vittoria di Venezia ha favorito la destra. Un ministro della pace e tasse sull'intelligenza artificiale, il programma del popolo del Movimento 5 Stelle. Tra i report di Nova Focus sulla politica estera sia l'uscita dalla NATO e stop al riarmo. Da Firenze l'idea di tassare gli utili dei fornitori in servizi di intelligenza artificiale. Vannacci, il generale arruola altri leghisti e in coalizione è più pericoloso. Col generale due parlamentari leghisti e due da Forza Italia, Salvini, gli avevo dato fiducia. I timori del centrodestra, se lo portiamo dentro può superare il 10%. Leader della Lega sull'ex alleato, sono rimasto fregato ma non sono rancoroso e vado oltre. L'invito dei vertici della coalizione disertare l'assemblea fondativa di Forza Futuro Nazionale in programma a Roma il 13 e 14 di giugno. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Vediamo a Casa Montana, in Svizzera Jessica Moretico riceve i rischi, attenti alle scintille sulle bottiglie, il locale potrebbe andare a fuoco. Pensato un po', l'aveva anche detto i messaggi vocali inviati ai dipendenti e ascoltati durante l'interrogatorio dei Moretti. La titolare del Constellation è accusata anche di falso per aver modificato la fattura della schiuma. Contro di noi sono state dette tante menzogne e falsità, siamo stati distrutti. Un'altra chat, Jacques Moretti chiede ai camerieri se la porta dello scantinato fosse stata chiusa. Dicono di essere distrutti, vergogna, vengono a vedere le nostre famiglie, queste sono distrutte, le nostre famiglie, non lei. La mamma di Lorenzo Rivo, ricoverato per 120 giorni al Niguarda, hanno spezzato 150 vite, ma loro tornano a casa dai loro figli. Noi non ce l'abbiamo più. Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, parla dopo 20 anni, si gioca con la morte di Chiara. Garlasco, il fratello della giovane uccisa nel 2007, in questi anni mi sono chiuso in una bolla, si è detto di tutto, sono stato anche accusato di aver partecipato al delitto, non riesco a ricordare l'ultimo saluto con Chiara, è una cosa che mi dispiace molto, dice Marco Poggi. Noi pensiamo che il colpevole sia Stasi, non capisco perché Chiara non mi avrebbe dovuto dire che Sempio la molestava. E ancora, uccise il padre, io non capisco la famiglia dei Poggi che punta diritto su Stasi, non vuole sentire niente. Uccise il padre per salvare la madre, assolta in appello, parliamo di Macca Sulayev, assolta in appello, uccise il padre a 18 anni per difendersi. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Roma uccide la madre, mura il corpo in cantina, una donna di 78 anni massacrata dopo una lite, ha arrestato il figlio. Il cadavere nascosto nella villetta per una settimana, il tentativo di depistaggio, e in Svizzera a curarsi, non chiamatela. I vicini non hanno creduto all'uomo, hanno chiamato il 112. La rabbia dell'amica, tragedia annunciata. Shock in Francia per Lianna, assassinata da un pedofilo già denunciato, era libero. Ritrovato il cadavere dell'undicenne sparita dopo essere uscita dalla scuola, era salita a bordo dell'auto dell'uomo. Jérôme Barella gli è già stato accusato almeno 5 volte per violenze sui minori e polemiche sul sistema giudiziario. Dunque, andiamo avanti adesso con le altre notizie che abbiamo. Istat, la crescita italiana lo 0,7%, arretra la Francia e l'Irlanda crolla. Rivista al rialzo la previsione sul PIL per 2026. Il miglioramento è trainato dall'aumento della domanda interna. Quadro debole invece nel resto dell'Eurozona. Il primo trimestre dell'anno Parigi perde lo 0,1%, Dublino e Dublino il 12,1%. Pensate un po'. Vediamo a Teramo dintorni. Biodigestor via la gara a 30 milioni di euro. Impianto di lavorazione di rifiuti organici sorgerà a Carapollo al posto dell'ex inceneritore in fase di abbattimento. Il comune teramano confida nella proroga delle scadenze delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, il famoso PNRR, ha chiesto chiarimenti al ministero. Rapina l'ufficio postale, arrestato il basista, il colpo era stato tentato a Villa Tordigna lo scorso luglio, l'uomo incastrato dai telefoni e telecamere. È accusato di essere complice basista della tentata rapina all'ufficio postale di Villa Tordigna lo scorso 12 luglio 2025. Per questo, dopo l'indagine della polizia, la procura procura ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Si tratta di un teramano che avrebbe pianificato il colpo e svolto il ruolo di palo. E ancora andiamo avanti. Dunque, addio a Pollice, manager della pubblicità. Camilla Pollice, 63 anni, era CEO della società di comunicazione Sacci e Sacci, ha legato il suo nome a importanti campagne pubblicitarie a livello nazionale, tipo quello del Tanto per Capirci, ed era anche sorella della dirigente della Team Ilaria e cognato dell'ex sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Casa di riposo, stipendi a metà. Il 20 giugno scatta lo sciopero. Ai lavoratori strutture di Teramo, Civitella e Nereto è stato pagato soltanto il 50% delle mensilità di aprile. Il commissario dell'Aspuno, confidiamo nello sblocco del conto. Replica il sindaco, Rete Izzi, Latari, e ci mancherebbe altro. Cozzi d'Alberto pensa alla città, non a temi che non gli competono. Il sindaco Alberto dovrebbe occuparsi soprattutto di Teramo città, della casa di riposo che attualmente vive un momento difficile. Va bene, è lì che bisogna risolvere il problema, non parlare di altro, perché significa scappare e non affrontare il problema. Scuole, partono i progetti, via legale per 13 edifici, sono stati firmati i contratti di progettazione per i lavori di adeguamento sismico per il Delfico, sono 20 milioni di al piano, deve essere riconsegnato entro giugno. E ancora Castel Castagno e Castelli, ecco le giunte, le confermata Rosanna De Antonis, neoletto Tancredi, scelgono gli assessori per guidare il comune a Castel Castagna e Castelli. A Isola Gran Sasso arriva 1.200.000 euro per il centro, anzi 1.200.000.000 di euro per il centro sportivo, bando sport e periferie. E ancora veniamo adesso invece a un'altra notizia. Dunque, in provincia meno truffe, ma aumenta lo stalking col bilancio dell'arma dei carabinieri. I carabinieri hanno celebrato il 212 anniversario dalla fondazione Festa in Piazza del Carmine, riconoscimento a chi si è distinto. A Mosciano, strada chiusa da 4 mesi, la minoranza al comune chiede certezze. Dopo oltre 4 mesi di chiusura della strada di Contrada San Filomena, il gruppo di minoranza Puntiamo Mosciano presenta un'interrogazione per conoscere le tempistiche dei lavori per il ripristino della viabilità. Il comune di Campria incassa solo 10.000 euro. L'opposizione torna all'attacco del sindaco sui numeri del bilancio e sui tempi dei pagamenti. Ancora 300 alloggi ERP non utilizzabili, l'allarme del SICET sull'edilizia popolare. Sono tra 250 e 300 gli alloggi popolari oggi inutilizzabili nel comune di Teramo, a farlo notare, ripeto, è il SICET. E ancora distretto sanitario da potenziare Nereto con fonti del PNRR messe in salvo. L'ASL ottiene il via all'uso di una parte delle risorse per la casa di comunità che ha tempi più lunghi. Saranno migliorati i servizi, tra cui il punto prelievi, la nuova struttura sorgerà in un'area attigua. Il comitato prospedale, solo un cambio di targa preceduto da limitati interventi migliorativi. Slitta il corteo di protesta contro il piano sulle strisce blu. Slitta di 2 settimane a Tortoreto la manifestazione di protesta contro il piano di gestione dei parcheggi a pagamento a Tortoreto, in programma domani. L'iniziativa è stata rinviata per motivi logistici al 20 giugno. Musica nel locale Martinsicuro per la movida estiva, scattano i limiti, il sindaco firma l'ordinanza che fissa orari e al massimo dei decibel. E ancora, ultima pagina, psichiatria dell'ospedale di Genova trasferita a Teramo, si accende lo scontro ASL-CGL. Il direttore generale di Giosia ha scelto Brigata per legge, ma la rete sul territorio sarà potenziata. Il sindacalista Di Marco disagia comunque per gli utenti, diminuisce l'assistenza per emergenze. E ancora, veniamo a un'altra notizia, conferimenti scorretti, sacchi di rifiuti lasciati sui marciapiedi, molte buste piene di immondizia lasciate sui marciapiedi con l'etichetta gialla che indica non ritirato perché non conforme. E ancora andiamo avanti, giovane donna soccorsa per malore a bordo del treno. Attimi di paura ieri mattina per una 30enne Giulianova a bordo del treno che collega Pescara Teramo. Intorno alle 11.30, secondo quanto ha riferito alcuni viaggiatori presenti sul convoglio, la ragazza ha accusato un malore. Subito è stato l'intervento da parte appunto degli assistenti che poi l'hanno portata in ospedale. E ancora, polizia locale, mancano ancora ora 29 agenti, il servizio ce ne sono 8 a Roseto, ma in base agli abitanti dovrebbero essere 37. Attesa giorni il nuovo comandante Casale. Il contenzioso con Grippo, un ulteriore ostacolo che rischia di pesare sul riassetto del personale. E ancora, Tari, anticipo per attivare bonus sociale, il comune invia gli acconti al 50% calcolati sulle tariffe 2025 per dare gli aiuti a famiglie bisognose. Misura straordinaria del comune di Roseto sul Tari per poter garantire subito il bonus sociale delle famiglie bisognose. Questa è la motivazione. Festa per i 40 anni del caffè pasticceria abruzzese, la storica attività di Roseto, è intervenuto anche il sindaco Nunez. E ancora, a Pineto, il cimitero via libera al progetto per realizzare 200 nuovi loculi. La giunta approva il piano tecnico economico dell'intervento, a settembre l'apertura del cantiere. E ancora, l'Hortus Atria torna a incantare la città, lo storico giardino di Palazzo Tascini riqualificato grazie a un progetto con gli studenti dello Zoli. Da donati al comune dipinti di Ianni, la collezione del maestro Atriano resterà esposta nel foyer del teatro comunale. Bene, è tutto signori, passiamo adesso al momento riservato chiaramente allo sport. Bene, con Gardellido, arriva Gardellido, sentiamo un attimino soltanto, sempre aperto, super estate al Gardellido, vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Perfetto, siamo arrivati al momento riservato allo sport. Calendario della Serie A, prima giornata il 22-23 di agosto 2026. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce. Complimenti, forza, vinca il migliore. L'Inter riparte in casa col Monza, Juve-Frosinone e c'è Torino-Milan, svelato a Parma il prossimo campionato. La Fiorentina del Pescarese Grosso debutta con la Roma, torneo al via il 22-23 di agosto, il campione d'Italia in campo a San Siro, il derby di Milano alla decima giornata. Poi ancora il bomber del Milan Leao, bordate a Max Allegri, giocavo fuori ruolo, stagione logorante per me e adesso vuole andare via, sempre che ci sia qualcuno che lo acquisti. E ancora l'Inter riscatta Stankovic Junior e vuole Palestra. Mercato, la Juve tratta Sorlotta e chiede Oblak all'Atletico. Como sul Carvajal, Lukaku resta al Napoli. Veniamo al tennis, abbiamo parlato, Arnaldi va a capo per un virus, Kobol in finale con Zverev, domani la finalissima a Parigi a Roland Garros. Basket, Milano vince anche gara 4 e vola in finale, obiettivo raggiunto per l'Olimpia Milano che batte Brescia in gara 4 col punteggio di 91-86. Le Ferrari dominano Monte Carlo oggi le qualifiche, Formula 1, Leclerc e Hamilton davanti a tutti nelle prime prove libere dietro Antonelli e Russell. Complimenti alle Ferrari con Leclerc e Hamilton che dominano Monte Carlo, lì si va a vincere perché chi vince nelle qualifiche, chi si qualifica meglio, poi naturalmente se sta lì davanti il sorpasso diventa difficilissimo. La nostra Gaia Sabatini, tredicesima al Golden Gala di Roma, alla Terramana nei 1500 metri nel meeting della Diamond League, finisce al tredicesimo posto. E ancora MotoGP a Costa Vola di Gian Antonio Ruota in Ungheria, le prime libere oggi le qualifiche, finché la gara sprint, domani la gara. Dunque, mentre Marco Bezzecchi veste i panni dell'uomo da battere nel Gran Premio d'Ungheria. E ancora vediamo a Pescara che punta sul ritorno di Prizzari, si lavora al ritorno del portiere, primo contatto col tecnico di Bari del Casarano, ma il club valuta anche De Giorgio. Al Delfino è stato proposto anche mister Toscano, ma non convince, trattativo con l'Avellino per riportare il terzino Cagnano. Dunque, in Serie D all'Aquila adesso c'è anche l'ufficialità. Pelliccioni è il nuovo direttore sportivo dell'Aquila e l'Aquila punta tutto su Cappellacci della Santa Gigliese, ma la Santa Gigliese fa muro, non vuole dare Cappellacci, assolutamente no. E ancora, Cipolletti rinnova col Teramo, piace Pierulli, il diavolo spera intanto nel ripescaggio in Serie C. Dunque, è stata una scelta naturale tra Cipolletti al sito del club, nonostante sia stata un'annata particolare a livello personale, soprattutto a causa della lunga degenza post-infortunio, ma intanto Cipolletti, il Teramo ci crede, rinnova. E allora, parlavamo della Santa Gigliese che fa muro per Cappellacci, anche perché dobbiamo vedere come finirà questo campionato, perché se la Santa Gigliese dovesse arrivare in Serie D, allora a quel punto Cappellacci rimarrebbe sicuramente a Santa Gigliese, ci mancherebbe altro. Intanto Piccioni, mister Walter Piccioni, ha firmato con la Provasto, finalmente si parte da basi abbastanza solide. Insomma, Piccioni è un provato allenatore, ha giocato anche a calcio, conosce insomma la materia. Il Chieti ora è un bivio, giugno è il mese della verità, si lavora su un doppio binario per il futuro, in stand by la trattativa con Pistilli, prende corpo l'ipotesi di ripartire dalla promozione con Lucarelli in panchina. Dunque i sogni, i voli pindarici, io non credo che questo signore, questo Pistilli, sia uno che butta i soldi, e lì c'è da buttare 1,5 milioni subito, poi rifare la squadra e poi tutto il resto, c'è uno di che sta in Serie B. Va bene, allora signori, stop, andiamo ancora avanti, è il momento degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.

0: Sì, bene così, veniamo subito agli appunti di Radio Mica International. Cominciamo dalla prima, riguarda la musica. Che tipo di musica va di questi tempi su Radio Mica? Beh, insomma, le hit dell'estate del 2026, Hitmania Show, significa naturalmente scegliere poi la canzone Tormentone dell'estate 2026 tra quelle che ascoltate ogni giorno sulla Mica Radio Mica, almeno questo fino a domenica. Poi torneremo con altre situazioni e poi ancora ritorneremo sempre alle canzoni Hitmania Show. Va bene, perfetto. Beh, insomma, c'è un cambio ogni tanto, bisogna farlo. A proposito, da lunedì esattamente 8 di giugno 2026 arriva 10 plus 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. È un ascoltare grandioso. Di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente, adesso lo possiamo dire, domenica 13 settembre si ricomincia con il Radio Domenica Show. Adesso, signori, i nostri super festival del momento, sentiamo un po' fino al 30 giugno, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Ok, bene così, dunque veniamo adesso subito al super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica International. Bene, e poi il 13 settembre domenica, all'inizio, alla ripartenza con Radio Domenica Show, prima puntata dell'anno 2026-2027, vi daremo chiaramente la canzone Tormentore d'estate che voi avete scelto. Ristorante Racchino da Sante, solo a base di pesce, Tortoretto Alto, gran fine settimana. Siamo a Tortoretto, Residence Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavanido, con un bar grande accogliente, aperto da lunedì al sabato, un mondo di risparmio, un mondo di servizi, un mondo di qualità. Perfetto, bene, vi aspettiamo. E ancora, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. 6 giugno, sabato nulla, domenica 7, plastica e metalli, dopo le 20, plastica e metalli. Signori, è il momento della fortuna, naturalmente con Casa del Fico. Sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo, vai. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento della Fortuna, concorso numero 89, la combinazione vincente 9, 25, 51, 63, 73, 89, numero giorni 90, Superstar 40, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 51.189 euro, e 4, 305 euro, e 3, 27,60 euro, e 2, 5,17 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 9, 25, 51, 63, 73, 89, numero jolly 90, Superstar 40. Il jackpot vola a 175 milioni e 100 mila euro. E vai! Veniamo adesso invece al concorso numero 90 del fine settimana. Dunque, abbiamo parlato del Super e dell'Otto, parliamo adesso dell'Otto. Rote scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 55, 57, 62, abbinati al 37, 38, ripeto 55, 57, 62, abbinati al 37, 38 su Bari e Cagliari. Su Roma e Torino 60, 62, 67, abbinati al 43, 44, ripeto 60, 62, 67, abbinati al 43, 44 su Roma e Torino. Buona fortuna a tutti. Bene, andiamo adesso con le farmacie di turno, ad un passo dalle super classifiche. Dunque arriva il momento magico, naturalmente, delle canzoni sotto l'ombrellone. Vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così. Dunque, allora, Radio Mica International 48 complimenti. Signori e signori, ci siamo. È arrivato il super momento riguardante le super classifiche del giorno. Ok, perfetto, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Andiamo subito allora col momento riservato ai libri più venduti della settimana. Al primo posto Le Terme dell'Indirizzo di Cristina Cassar Scalia. Al secondo Il Tempo dell'Alala di Luciana Litizetto. Al terzo Colcoz, Manuel Carrer. Al quarto Il Tempo dell'Orologiaio di Maurizio De Giovanni. Al quinto Io sono Adele, Zaba della Zorza. Comanda Le Terme dell'Indirizzo di Cristina Cassar Scalia. È il libro più venduto della settimana. Complimenti. Dunque, signori, ci siamo, c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio tra poco sull'Amica Radio. Amica International, sempre in diretta dagli studi blu di Radio Amica con Marco. Marco, vai.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. And you can feel.
2: Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, andiamo in chiusura con l'oroscopo, a seguire naturalmente il momento riservato alle comunicazioni di servizio. Dunque, l'oroscopo Ariete, forse puoi davvero approfittare di questo fine settimana per riposarti e non fare nulla o quasi. Toro, anche oggi che è sabato e domani che è domenica, la giornata continua a spingere per canalizzare le tue energie nel lavoro, forse perché senti che intorno a te il clima è positivo. Gemelli, se ora perfino la giornata ti spinge ad approfittare del fine settimana per viaggiare, esplorare nuove dimensioni, sarà necessario trovare il modo di accontentare tutti. Cancro, la configurazione ti mette di fronte a delle scelte non così scontate che ti obbligano a riflettere un momento per coglierne le implicazioni. Leone, è curioso come in questo momento la giornata ti inviti a muoverti in punta di piedi quasi in sordina. Vergine, approfitta del clima conviviale che caratterizza il fine settimana e ritagliati dei momenti o anche qualcosa di più da trascorrere insieme alla tua amata. Bilancia, la giornata ti invita ad entrare nel fine settimana in compagnia del partner o della persona che desideri possa esserlo. E ancora Scorpione, il piacere di trovarti in una dimensione intima con persone con cui condividi una vera complicità può essere la chiave di cui servirti. Sagittario, forse la cosa migliore per goderti l'opportunità che ti offre il fine settimana è non fare programmi, bella scelta. Capricorno, un momento di incertezza può indurti a dubitare della tua capacità, facendoti sentire come impreparato, addirittura inadatto. Siamo all'Acquario, la luna nel tuo segno ancora per oggi ti aiuta ad ascoltare meglio quello che il tuo corpo ha da dirti, favorendo una sintonia ma senza parole. Pesci, il tuo fine settimana qualcosa di molto romantico, ma sembra che ancora per oggi tu preferisca nascondere le tue carte. Vediamo un po' che succede. Dunque, comunicazione di servizio, ultimo atto prima della chiusura di primissima. Dunque, di Paolo Radamenti, immobili, una scelta importante proprio da casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, a Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. E vediamo la musica, che tipo di musica va sulla nemica di questi tempi? Le Hitmania Show, le canzoni, le hit dell'estate 2026, perfetto. E ancora i nostri festival, una foto per l'estate, fino al prossimo 30 di giugno vi aspettiamo. Andiamo avanti con la raccolta porta a porta, perché abbiamo per sabato 6 giugno nulla, domenica 7 plastica e metalli, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Veniamo anche alla web radio, radioamicainternational.it, fai play, ci sei, signori, grazie, buona giornata, buon sabato, buona domenica, pieno di mare, di sole, mi raccomando, ciao a tutti, grazie.

Publicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiani.

0: Emiliano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdono.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Yeah. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto, faremo l'amore in un enorme letto diverso, uno dei due vince l'altro guarda con disprezzo, tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni immobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, fritte.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!